tante note interpretive che dovevano compartecipare all'avvio di questa fase di caos sperimentale purtroppo non sono state messe in campo. Questo naturalmente fa così un po' il contrasto con tutta l'enfasi che si sta, diciamo così, in queste ore mostrando rispetto a questa sperimentazione. Purtroppo la sperimentazione, ahimè, sta presentando delle difficoltà oggettive, delle difficoltà che noi avevamo preannunciato, delle difficoltà che era facile prevedere e che soltanto chi non ha voluto vedere non ha visto. Ripeto, arroccarci su posizioni integraliste rispetto a delle posizioni ideologiche senza dubbio, a delle posizioni, diciamo così, integraliste.

quindi faccio appello a chi è nella propria, a chi ha nella propria competenza, nella propria, diciamo così, specificità, la possibilità di intervenire, quindi mi rivolgo in particolar modo all'autorità garante perché ponga subito in essere e immediatamente

diciamo, sono riuscivano ad assolvere ad una posizione e ad un compito molto molto. Oggi purtroppo stiamo peggio di prima in queste nove province, soprattutto per queste tre condizioni di disabilità, soprattutto anche per tutti quelli che anche dal punto di vista amministrativo potranno avviare un iter procedurale completamente diverso. Naturalmente vi terremo informati su tutto ciò, vi terremo aggiornati su tutto ciò e laddove dovessimo rappresentare e dovessimo

Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo giunti alla fine di questi tre giorni di conferenza, di convegno, di dibattito, di analisi. Chiamiamoli come vogliamo. Devo innanzitutto ringraziarvi per la fattiva, proficua

0: molta partecipazione a questi lavori. Oggi noi concludiamo con la presentazione del bilancio sociale ANMIC. Assolutamente lungi da me da voler leggere tutto il bilancio sociale che vi è stato presentato, però alcune cose ve le voglio dire e con molto orgoglio voglio rappresentare quello che è la fotografia dell'associazione al 31 giugno dell'anno 2022. Come sempre, è mio solito, parto un attimino dalle origini. Noi non possiamo dimenticarci quello che è avvenuto nel lontano 1956. Deve essere per noi sempre una pietra miliare da cui prendere spunto, trarre forza e continuare il percorso che in quei giorni tu abbiamo. Quindi nella primissima pagina del bilancio sociale voi troverete l'atto costitutivo, cioè il giorno in cui le persone, 11 persone, innanzi ad un notaio diedero vita all'associazione. Non perché è qualche cosa che oggi ormai è superato quell'atto, però è il nostro atto di nascita, è il nostro atto che ci ha consentito di arrivare fino ad oggi. Quindi nella prima pagina troverete assolutamente questo documento che per noi è fondamentale. Voglio anche dirvi che è il primo bilancio sociale dell'anno 2020 che è stato elaborato da ANMIC, perché non avevamo l'obbligo di presentare il bilancio sociale, ma dal 2020 ne abbiamo l'obbligo, e quindi è il frutto di un lungo e complesso lavoro che ha impegnato tutta la struttura associativa. Si tratta quindi naturalmente di un'analisi delle attività che ANMIC ha svolto nel corso dell'anno 2020 e di quelle che sono state anche le dinamiche partecipative della stessa alle vicende storico-sociali vissute dal nostro paese in epoca di crisi. Ci sono stati dei momenti drammatici nel corso di questo anno. Sappiamo bene che ci sono state carenze, mancanze di attenzione verso soprattutto le categorie più fragili, più in difficoltà in certi aspetti. L'abbiamo messo in evidenza in questi giorni. Naturalmente il lavoro che abbiamo redatto e che ANMIC mette a disposizione di tutte le parti sociali delle istituzioni ha la finalità di contribuire ad evidenziare la nostra attività nel corso dell'anno 2020 e al contempo redigere, come dicevo, una fotografia reale aggiornata della disabilità nel nostro paese. Vogliamo anche individuare quelle tracce necessarie che ci possano indicare una strada percorribile al fine, e lo abbiamo detto sempre in questi giorni, di disegnare un nuovo modello di welfare che si adegui alla realtà della disabilità che negli ultimi anni ha avuto un significativo spazio. È bene che il decreto di ritorno di questo settore ha pensato questo. Non voglio assolutamente dilungarmi in attività, in rappresentazioni che poi troverete, però sinteticamente in questa carrellata. Però voglio dire che il bilancio sociale è stato elaborato.
1: ANMIC 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
0: A partire dal vicario Luca Pancalli, dai vicepresidenti nazionali Enrico Agosti, Annalisa Cecchetti, Michele Tommasello, dal segretario generale Maria Antonietta Tur, dai membri della giunta esecutiva Michele Caradonna, Sergio Lucisano, Giovanni Manzoni, Mariano De Luca, Alberto Mutti, Vito Pagano e Luigi Cirillo. Lo stesso è stato deliberato dal Consiglio nazionale, che è composto dagli ulteriori 18 membri, nelle persone di Thomas Heimer, Pierluca Bellato, Maria Cilia Beretta, Maddalena D'Alia, Pasquale Colarusso, Giancarlo De Perris, Lara Giacovelli, Loretta Liga, Gerardo Moretti, Giovanni Appinti. Qui mi fermo e faccio una piccola attenta, diciamo così, con molta deferenza. Luigi Pannelli, deceduto il 17 gennaio 2021. Hanno sempre contribuito, perché fanno parte del Consiglio, Maria Concetta Patissi, Paolo Colazzo.

Alla elaborazione del bilancio sociale hanno altresì partecipato, non poteva essere diversamente, l'ufficio legislativo, ottimamente, professionalmente, il più preparato che oggi esiste in Italia, permettetemi di dire questo, rappresentato dall'avvocato Domenico Savino. Il nostro ufficio legislativo non ha eguali, non ha eguali nel panorama del mondo sociale che noi rappresentiamo. È stato naturalmente redatto con il contributo determinante della dottoressa Cristina Sulpizzi, che analogamente, allo stesso modo, ha delle competenze specifiche proprio nell'ambito del terzo settore di primissima, elevatissima competenza professionale. Il coordinamento editoriale è stato curato con la massima elaborazione grafica significativa, implementando un lavoro che alla fine è risultato anche bello, ecco, anche bello. Quindi il coordinamento editoriale è stato curato dalla dottoressa Bolisano, Bernadette Bolisano, che è responsabile del coordinamento redazionale dei tempi nuovi anni. Il controllo alla elaborazione del documento è stato garantito dal Collegio dei Giudici Annici, composti dal dottor Francesco Di Rosa, dall'avvocato Ivan Carioli e dal dottor Gennaro Di Rosa. Le fotografie di questa pubblicazione relative alle attività e alla storia dell'associazione sono tratte dall'archivio fotografico di Annici. A tutti quelli che hanno contribuito a elaborare questo documento, in particolare però due presidenti provinciali, tutti responsabili territoriali della rete attività Annici, che hanno contribuito nel passato e consentono nel presente ad Annici di essere protagonista della vita sociale della nostra nazione. Ormai vi ho già anticipato

creare il sistema della disabilità italiana e in Italia sia sempre sulla, in primo piano, sull'agenda delle istituzioni. Ultimamente voi sapete bene che anche come associazione fondatrice

che attraverso, diciamo così, la fondazione stiamo finanziando progetti per le attività di studio e di ricerca per contrastare, diciamo, questa sempre più importante e significativa azione nei riguardi proprio di un particolare aspetto della disabilità che è, diciamo, e naturalmente siamo all'interno del CIA con altre associazioni come l'ANSA, l'ANSA, come la Fondazione Sospiro, la Scuola Portolengo, Radio Magica, la Fondazione Marino, ci sono diverse associazioni con cui all'interno del CIA stiamo portando avanti. Sapete bene che il massimo organo dell'associazione è il Congresso Nazionale, che è costituito da tutti i delegati eletti. L'associativa che l'altro giorno vi ho voluto raccontare.

punto di partenza quando noi andiamo ai tavoli a confrontarci e a individuare la rappresentatività delle sedi. Abbiamo 20 sedi regionali, quindi voi sapete che sono 20 sedi regionali, io non lo so, perché quelle sedi regionali hanno una identificazione fiscale, hanno una sede di classe generalmente che è presso la sede provinciale che detiene la presidenza e quindi sono 20 attività reali. Io posso pure dire di avere 1000 sedi su tutto il territorio 24. Nazionale. Io ho 20 sedi regionali. Noi abbiamo 20 sedi regionali della rete associativa ANMIC che sono sedi che esistono, gli organi democraticamente eletti, esiste una realtà ineludibile rispetto a quelle che sono le chiacchiere e le voci che possono dire sui documenti. Io sono, io rappresento, io dico, io faccio. Sì, rappresento, dice quello che vuoi, ma dimostrami con i fatti in che modo e dove rappresenti. Abbiamo 104 sedi provinciali. Ribadisco, la sacralità delle sedi provinciali non dovrà mai, almeno per quanto se posso contribuire ad elaborare una azione successiva di questa, in questo periodo ne ho la presidenza, quindi, ma ripeto, se dovessi lasciare un giorno a qualcuno un consiglio è quello che la sacralità delle 104 sedi provinciali non deve mai venire meno, altrimenti l'associazione non sarà più quella che è oggi. L'associazione non potrà dire ho 115.000, 120.000 iscritti, svolgo attività su tutto il territorio nazionale se verrà meno la sacralità delle sedi provinciali. Questo è un dato ineludibile, un dato da cui non possiamo assolutamente venir meno, perché oggi ANMIC è tale perché ci sono state 104 sedi provinciali. Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali, che devono però compiere un piccolo sforzo. Devono avere la capacità di ramificarsi ulteriormente nell'ambito del proprio territorio. Perché ormai noi, siamo noi che dobbiamo andare verso le persone, siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali non ci può più essere. Ci sono altri mezzi, ma la gente preferisce ancora il contatto umano. Allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi territoriali delle varie province. Abbiamo tante delegazioni comunali. Abbiamo una direzione generale. Direzione generale che, come dicevo l'altro giorno, si avvale della collaborazione di 36 unità tra dipendenti, collaboratori, collaboratori esterni, collaboratori interni. Guardate, stiamo facendo un grandissimo sforzo. Noi abbiamo anche in quest'anno, nel pieno della pandemia, siamo stati veramente, abbiamo, diciamo così, rasentato la pazzia in alcuni momenti. Noi nel pieno della pandemia abbiamo trasferito la presidenza nazionale e la direzione generale da Via Maia a Via Crescenzio. Da quando ci siamo trasferiti in Via Crescenzio, i rapporti istituzionali si sono triplicati, moltiplicati. I rapporti istituzionali hanno avuto una dinamicità quotidiana da far spavento. I rapporti istituzionali, la presenza stesso presso i nostri uffici di rappresentanti istituzionali si è manifestata quotidianamente. Noi abbiamo la presidenza, ma io non riesco a fare distinzione, ve lo dico francamente, tra direzione generale e presidenza. Abbiamo la nostra giunta esecutiva, abbiamo il nostro consiglio. Io mi auguro che da settembre le attività in presenza possano riprendere con maggior frequenza. Certamente non potremmo abbandonare totalmente quella che sono, diciamo così, le nuove tecnologie, le nuove metodologie per lo sviluppo, sono molto più dinamiche, molto più veloci, creano meno disagio a noi

e sicure. Però, ripeto, la presenza è fondamentale e importante. Inutile che vi elenchi un'altra volta il personale, i collaboratori, la direzione nazionale. Abbiamo suddiviso gli uffici, abbiamo dato una schematizzazione agli uffici stessi proprio per essere più pronti a rispondere a tutto e a tutti. Ormai i rapporti con le istituzioni negli ultimi anni si sono consolidati in modo, diciamo così, concreto. Mi preme sottolineare l'attenzione che le istituzioni tutte hanno nei confronti dell'associazione, tutta l'attività che si è svolta sia con il secondo governo Conte, sia con il primo governo Conte, ma anche con questo governo qui, attraverso il ministro Crivella, con cui interagiamo quotidianamente. Le attività le conoscete bene, perché tutte le attività che noi facciamo, le attività di assistenza ai disabili, svolte da anni, io non ve le devo venire a rappresentare, io vi devo venire solo a ringraziare per quello che fate. Abbiamo istituito negli ultimi anni alcuni uffici nuovi, innanzitutto lo sportello antidiscriminazione. Abbiamo, e devo essere grato a tutti, in particolare alla Cecchetti, che lo coordina, in particolare a tutta la giunta esecutiva che partecipa all'attività di legale, ufficio legislativo. È stato veramente, diciamo così, e nel corso della pandemia ha assunto anche un ruolo anche di dare risposta, di essere vicino.

parlando della presentazione del progetto del servizio pubblico universale che ha dato la possibilità di prevedere sei progetti. Il primo progetto dal New Deal, Nuovo Patto, il secondo progetto dal titolo La Bussola, il terzo progetto dal titolo Il Volontariato che ci sostiene Annici 2020, il quarto progetto dal titolo La Disabilità di Chiunque, il quinto progetto Sportello più diritti, il sesto progetto Sportelli per l'informazione e la condivisione. Hanno partecipato a questo programma 26 provinciali, abbiamo previsto l'impiego di 56 volontari, di cui 27 con minore opportunità. E naturalmente il programma dei vari progetti è quello Le ali della informazione. Il programma Le ali dell'informazione è nato dopo un'attenta analisi dei bisogni di legati sui territori. Perché Le ali dell'informazione? Perché abbiamo preso spunto da un naturalmente il progetto si propone di dare quanto maggiori informazioni possibili. Le ali la comunicazione di

0: naturalmente anche quest'anno, per il 2015, stiamo facendo una nuova edizione con all'interno del Marino. Ed è un libro realizzato dall'associazione, curato dalla Casata Sorrento, che ci ha preso ad esempio da qui. È un documento che porta solo l'associazione, solo la nostra associazione, ce ne sono altri, ma sicuramente il nostro è quello che più giunge direttamente ad informare, ad evidenziare.
1: Annemice 24.
0: Io devo ringraziare di questo l'avvocato Sabino. Io credo che ci sono le condizioni, soprattutto nel 2020, dove ci aspettavamo un debacle dal punto di vista del tesseramento, perché la gente non veniva fuori attiva, non poteva recarsi a uffici postali, perché non poteva recarsi in banca, perché forse non aveva proprio voglia di pensare a qualcosa di

stiamo verificando e monitorando c'è stata un'ulteriore ripresa rispetto a quello che poi i dati statistici, e su questo punto vi devo chiedere. Ieri abbiamo parlato, come vi dico, del libro dei soci. Ora, il libro dei soci dell'associazione è tenuto dalla segnalazione, ma sapete bene che noi possiamo avere un dato certo relativamente alla legge e in base anche e naturalmente un dato certo relativo a tutti quelli che hanno manifestato la loro.

l'indirizzo, l'elenco, il codice fiscale, il telefono, la PEC di ogni nostra sede territoriale. Questo è il nostro biglietto da visita. Voi siete il nostro biglietto da visita. Grazie per l'attenzione. Questa è la rappresentazione dell'associazione dell'anno 2021-2020.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: AMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: 24.
1: C'è una parte di burocrazia istituzionale amministrativa che io voglio scardinare, perché è legata alle vecchie prassi, perché è legata a tutti i modi di pensare, perché il mondo sta cambiando, lo ha detto benissimo il Presidente Pagano nella sua introduzione, lo dice il testo della legge E, la riforma sulla disabilità, un accenno che ha fatto l'avvocato Sabir, lo dicono i dati che ha presentato l'avvocato Cecchetti, lo dice, lo direbbe ancora di più l'avvocato Pancalli, la presidente Pancalli, ma ognuno di voi se potesse dire liberamente quello che pensa, cioè che è arrivato il mondo, il momento di cambiare adesso, non dopo domani. Quindi tutto quello che possiamo fare di più concreto è cercare di avere un lavoro condiviso tra il mondo delle associazioni, il mondo delle istituzioni, il mondo privato, anche i singoli cittadini, per basarci sui fatti. Cioè, quando io penso alle complicazioni della vita quotidiana, penso banalmente al cittadino che deve andare al comune, che deve andare all'ospedale a chiedere dei servizi e non riesce magari a trovare lo sportello giusto, o magari non riesce a ricevere delle risposte. E c'è una fatica da parte della persona con disabilità e della sua famiglia di poter rendere semplice almeno questi aspetti, di poter vivere questa vita quotidiana che magari ha già un carico di cura, di preoccupazioni, di ansie, di altre fatiche, un po' più leggera. Ecco, io questo che volevo trasmettere nella riforma sulla disabilità, soprattutto nel decreto 62, che stiamo cercando di portare avanti, partendo da questo punto di vista. Quindi non si fanno più le visite di redditività, è un esempio, è molto calzante, perché le famiglie e le persone con disabilità sono stufe di doversi presentare dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni davanti alle commissioni. È un'umiliazione, è una fatica, la vogliamo cambiare questa cosa. Non è facile farlo passare questo messaggio, non tanto è facile, ma chi a volte sta dentro questi meccanismi. Questo deve essere il nostro sforzo però. Qualsiasi costo noi ricopriamo nella società, politici, amministratori, istituzioni, oppure rappresentanti del mondo del terzo settore, rappresentanti del mondo privato, delle categorie professionali, chi sta negli uffici, tutti dobbiamo fare in modo che invece sia naturale andare nella direzione del cambiamento. E il cambiamento non è qualcosa di strano, è qualcosa di indispensabile. Il mondo è cambiato, ce lo dice il fatto che prima di tutto per ognuno di noi la vita non è fatta solo di cure, di terapie e di prendere qualche medicina, ma è fatta di sport, magari qualcuno vuole venire a Parigi per le Paralimpiadi, le Olimpiadi, perché così si può divertirsi, godere uno spettacolo, come quelli dei concerti, e uno può scegliere che cosa fare della propria vita. Questo è quello a cui tendiamo, cioè il fatto di garantire ad ogni persona, io dico a tutti, ad ogni persona, a partire dalle persone con disabilità, perché, ripeto, il mondo è cambiato e le persone anche con una gravissima disabilità, una complessità anche nell'approccio alla cura, alla terapia,
0: Annemice 24.
1: Possono, questo è quello che cambiamo, viaggiare.

Anmice 24.

Quello che fa cambiare alle istituzioni il modo di lavorare.

0: gran maturidad.
1: Adnic 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.adnic24.it

0: 1956 e vendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Anmic 24, invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.

Switch 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anwich24.it

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
1: ANMICE 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno.

Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico Garcia Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Sono le 7 e 16 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico García Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Stai ascoltando Anmich 24.

0: Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.
1: Anmic 24.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, sempre con te.

0: In genere la memoria di una persona speciale, il dottor Clean è stata una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla tua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Clean.
1: Sono le 7:45 minuti.
0: Ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore
2: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
0: Chi ebbe l'onore di conoscerlo non può essere assolutamente
3: un giorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, la minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. Un summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la Premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellico, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste parole che lamenta Idili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passo a montagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei diritti dell'uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Risulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: GRA Mitch 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora.
4: Ha seguito nostro padre e mi sembra nelle cose che dice anche
2: con i programmi di Amici 24.
4: Perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di noi.
1: Guarda, e legge, grazie www.amici24.it. Amici 24.
5: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it.
6: Lo sport di Radio Anmic 24.
7: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
6: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9:55 alle 20:55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anmic 24.

competenze per realizzare i percorsi del durante il mondo, per fare

0: tipi di appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie come dire, sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare
1: che
0: le associazioni durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due banche, la richiesta delle banche, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase regista. Questo è quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare, che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, in qualche modo, che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi.
2: Al presidente e a voi tutti, al comitato, alla giunta esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai questo il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del territorio. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro del nostro istituto. E anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale come lei dice.
3: Si è capito finalmente il concetto di rete AMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto di

che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Trifico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi per l'identità civile dell'assentamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti, guarda,

0: voglio andare verso un concetto di valutazione monocratica della
1: Radio Annici 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annici 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
0: Vedere quali sono le proposte che discuteremo.
2: Annici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annici24.it.

Radio Amici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15.

0: solo quello. Si può far finta che non ci sia niente, anche quando ti tremano le gambe. Sembra che non sia possibile dimenticarsi di sé.
1: Sì, sì, sì.

0: Annemic 24.
1: Vedere il canto di un bambino, vedere il mondo in cui si c'è.

sono problemi emergenti, non sono problemi eccezionali, sono problemi post-pandemici o diciamo pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia. E sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto

0: tempi, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte di tutti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti, noi quello che abbiamo fatto in base di offrire una risposta per esempio agli atti.
1: Al Mitch del 1956, a tutela delle persone con disabilità.
0: Il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge. Ora, all'interno di questo, io so che ci sono anche visioni diverse, legittimamente. La verifica di attenzione è un processo delicato. L'utente va visto, guarda, la malattia va accettata. L'utente merita questo, nella tua malattia non si trova rispettata. E perché è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica. È dovuto all'emergenza e alla urgenza. Tuttavia, all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente

per voi, stiamo costruendo un'area romana, un'area ad alto, una situazione ovviamente, quindi anche di richieste, un'app che accende la produzione della sia, quindi sapete una ragazza che abbiamo un loro processo, un'app della romana, dirà a settembre, che recupererà la malattia, quindi contento di questo punto di

l'atto di godimento nel breve periodo, che è appunto una risposta alle esigenze rispettose richieste di un'università

0: certamente in vita ci sarebbero altre due.
1: La notte di Ambic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: L'interlocutore disattento non è percepito, non è capito.
2: Anmich 24.
0: Come dire, non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'inizio. Chi conosce gli addetti al lavoro lo sa, ma chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale. Però, più volte ho rappresentato l'esigenza di un centramento
3: dell'esigenza.
0: Oggi abbiamo canali diversi, che così come per mettere un paragone con la cassa integrazione diluivano bene quando questa

descrizione. Erogazione psichiatrica, dovremmo anche pensare che probabilmente è più tempo, ma dire per diversificare la modalità di lavoro e la

0: aggiungo anche perché visto che abbiamo una brand, un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, verità, come diceva la ministra, istruzioni, come diceva la ministra,
1: Almeccio 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almeccio 24.
0: Potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare la base all'accompagnamento. E lo so che questo non è, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra ci sono ragioni a favore o contro, o contrario alla, rispetto alla questione. E lo so che ci sono stati anche interventi

快笨的时候在看，那些讲的特别多，那内容很多的，的。

的安顿以及内部的舒畅，进行不能呼吸。Di nuovo non ho verità, non ho proposito di fare, ho contento, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere attenzione. Qualcosa su cui dovrebbe e dovremmo tutti fare qualcosa di più, in seguito a una responsabilità limitata in questo, è il

0: tutti i livelli, le istituzioni, su questo veramente.
1: Annemiece 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la malattia,
3: in questi pochi metri quadri si accavallano le generazioni future. Ma l'odore di alcol e di fumo non è poi così diverso da quello di tanti anni fa. Da ragazzi coi sogni negli occhi a parlare di futuro seduti a quel tavolo là, ignorando che poi tanto ricade tutto nello scontato, nella banalità.

ho salutato circa 50 miliardi di euro e tutte le iscrizioni dell'Italia sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuire. Semmai la vostra città, troverebbe l'istituto pronto per cogliere anche queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono stati sono per partire, per espandere, e non

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Annemice 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: gloria che speriamo e andiamo come vi ho annunciato.
1: Animich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.animich24.it. Animich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

1956 difendiamo i tuoi diritti.

di poter pagare serenamente un importo elevato che sta purtroppo generando un rincaro

0: Radio Anni 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18.15 e il sabato alle 15.15, naturalmente su Radio Anni 24.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: sono le 8 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra è iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
2: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
3: Beh, è iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
2: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
3: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in una moto è morto nello scontro con un camper.
2: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.

0: le 9 e 18 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico García Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Anmich 24.

Radio Anni C24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì. Alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anni C24, ogni mercoledì alle ore 12:15.

0: 1947 e tradizionalmente legato al latte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Silena Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
1: Siamo qui un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia, volevo appunto condividere i racconti

0: generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale padano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese con il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'ENDA, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Padano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri.
1: AMMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile, visita il sito www.amic24.it.
0: Dove il presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Padano è inoltre presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.

fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza di cui nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS, e

0: e credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dobbiamo esserci, dovremmo esserci, e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere.
1: Anni Mitch, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
0: Che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui.

L'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.

informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici in forma, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici in forma, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Amici 24. Amici in forma.

0: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annice24.it

0: le 9:47.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte di missili e droni russi contro Kiev e la regione circostante che uccidono 10 persone e ne feriscono almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca intanto ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
2: Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su truffa il tycoon ha postato meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
3: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
2: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti i veicoli con a bordo i suoi familiari.
3: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagni e sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate, e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
2: Il calcio, una grazia inattesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione, precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia, ha detto.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Jude Bellingham e nel primo tempo il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, in questo caso, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore e all'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. Yannick Sinner torna nei quarti di finale di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. L'azzurro è tra i migliori otto ai Championship grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, col punteggio di 6-3-7-6-6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario che per lunghi tratti ha retto bene il campo. Sinner ha gestito al meglio le situazioni chiave, trovando un grande supporto dal servizio con l'82% di punti vinti con la prima. Yannick tornerà in campo martedì contro il tedesco Straff. La Formula 1 a Silverstone, Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO 6 giri dalla fine, Max Verstappen, safety car in pista col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. Serata memorabile dell'Ital Basket che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino riesce a rimettere in piedi una partita che a 5 minuti dal termine sembrava completamente persa, finendo sotto di 13 lunghezze contro una Lituania nettamente più fisica e talentuosa. Il cuore degli azzurri, unito agli errori dei lituani nella gestione del pallone, hanno però completamente ribaltato la partita nello spazio di pochi minuti. A fine gara è Nico Mannion il miglior marcatore azzurro con 27 punti. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti oltre 3.000 spettatori. Positivi rientri di 4 pedine titolari come Giannelli, Balaso, Romanò e Russo. Gli azzurri hanno sofferto nei primi due set. Nel primo la maratona chiusa solo sul 36-34 e nel secondo gli argentini hanno giocato allo stesso livello dei padroni di casa. Terza e quarta partita si sono risolte con minori patemi per i campioni del mondo in carica. La nazionale tricolore continuerà la preparazione a Cavalese in vista della partenza di venerdì verso Osaka per la Nations League. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Stai ascoltando Annice 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annice 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.annice24.it.

questi lancio detto ed altri lancio fatto, questi lancio detto ed altri lancio fatto, questi lancio detto.

Palmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Palmich 24.

0: Match 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi sommersi da abiti superflui o inadatti alle alte temperature. Ecco quindi 10 capi estivi imprescindibili per una stagione all'insegna del benessere e del buon gusto. Iniziamo dal vertice della comodità, l'abito di lino. Questo tessuto naturale, leggero e traspirante è l'alleato perfetto contro l'afa. Una linea scivolata garantisce freschezza da mattina a sera. Al secondo posto troviamo la camicia bianca, rigorosamente in cotone o canapa, da portare sbottonata sulla pelle o annodata in vita per un tocco informale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, permettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia a tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in rafio in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo. Ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Radio Annic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annic 24.

0: Sono le 10 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
2: Invece, sul campo di battaglia, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
3: Per la cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidilli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina quella del 22enne che, con il capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla, ha preso di mira lo sconosciuto, colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il

0: giovane sono stati clienti di un bar. Oggi dovrebbe comparire davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
1: Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali.
0: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. A quanto riferito dai media cinesi, si è trattato di un test di routine non diretto contro alcun paese o obiettivo specifico.
1: Yannick Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, elimina il qualificato Mochizuki, numero 151 ATP, e c'entra per la quinta volta in fila ai quarti ai Championship. 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore del 24enne azzurro, che proseguirà contro Struff, il numero 74 ATP, la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'alto tesino.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: H24, la tua radio, la tua voce.
1: Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare sì un mondo diverso, che poi sapessi indietro quanto tempo passa.

impressione già ti conoscesti. Scrivo una canzone, ra-ta-ra-ta-ra.

0: Lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.
2: Stai ascoltando Annic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota Aygo X-Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza. Il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse. Il propulsore e-power a magneti permanenti, sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
0: Anmic 24.
2: È inutile

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Sono le 11:46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
2: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
3: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto 2 telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
2: La cronaca: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidigli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati i clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
3: È un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato la moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure e sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri.
2: Una nuova settimana calda per il trasporto via treno, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Verranno effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze, con maxi cantieri per smontare il vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino che ha 140 anni. I treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla via Tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono abbattuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Jude Bellingham e nel primo tempo il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, in questo caso, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore e all'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. Yannick Sinner torna nei quarti di finale di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. L'azzurro è tra i migliori otto ai Championship grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, col punteggio di 6-3-7-6-6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo, che ha fatto i conti con un ottimo avversario che per lunghi tratti ha retto bene il campo. Sinner ha gestito al meglio le situazioni chiave, trovando un grande supporto dal servizio con l'82% di punti vinti con la prima. Yannick tornerà in campo martedì contro il tedesco Straff. La Formula 1 a Silverstone, Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla

0: alla fine col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton a propiziare l'esito del Gran Premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO 6 giri dalla fine, Max Verstappen safety car in pista col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. Serata memorabile dell'Italbasket che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino riesce a rimettere in piedi una partita che a 5 minuti dal termine sembrava completamente persa, finendo sotto di 13 lunghezze contro una Lituania nettamente più fisica e talentuosa. Il cuore degli azzurri, unito agli errori dei lituani nella gestione del pallone, hanno però completamente ribaltato la partita nello spazio di pochi minuti. A fine gara è Nico Mannion il miglior marcatore azzurro con 27 punti. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti oltre 3.000 spettatori. Positivi rientri di 4 pedine titolari come Giannelli, Balaso, Romanò e Russo. Gli azzurri hanno sofferto nei primi due set, nel primo la maratona chiusa solo sul 36-34 e nel secondo gli argentini hanno giocato lo stesso livello dei padroni di casa. Terza e quarta partita si sono risolte con minori patemi per i campioni del mondo in carica. La nazionale tricolore continuerà la preparazione a Cavalese in vista della partenza di venerdì verso Osaka per la Nations League. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Abbiamo assistito in questi giorni ad una effettiva presa di posizione da parte di alcuni settori della società civile riferita al, soprattutto in riferimento alle difficoltà che si stanno riscontrando sui territori, in particolare nelle 9 province, quelle che sono partite diciamo sul 1 gennaio 2025 e che evidenziano una percentuale, diciamo così, una diminuzione di una consistente percentuale di soggetti che hanno fatto richiesta di accesso alle procedure di accertamento rispetto naturalmente allo stesso periodo dello scorso dell'anno precedente. Certamente questa è una criticità che noi avevamo diciamo sì, evidenziato, che avevamo per certi aspetti previsto e che avevamo anche per certi aspetti e per certi aspetti avevamo lanciato diciamo così, un allarme. Manca la consolazione se oggi a settori ci tornano su quell'aspetto particolare. Io invece voglio rappresentare che questo allarme lo avevamo lanciato, era una preoccupazione, fummo tacciati, siamo stati tacciati di essere delle Cassandre. Naturalmente la realtà è un po' diversa da quella che adesso la si vuole diciamo così, rappresentare con tutta la sua enfasi, ma ne parleremo subito dopo la sigla.
3: Anmich Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
2: Riprendendo diciamo così un po' il discorso avviato nella nostra introduzione, nella nostra parte introduttiva della nostra trasmissione, oggi devo dire con molta, diciamo così, anche con un po' di amarezza, che quegli allarmi che noi avevamo lanciati oggi sono ripresi da più parti sociali. Il fatto che poteva esserci e potesse esserci un ridimensionamento dal punto di vista dei numeri rispetto alla, comparandolo con l'anno precedente, per quanto riguarda l'avvio della riforma della disabilità. Ecco, una forte percentuale di cittadini non ha fatto richiesta rispetto all'anno precedente, non ha fatto richiesta nel momento in cui è partita la sperimentazione con il 1 gennaio 2025. Le cause quali sono? Le cause sono certamente legate a due aspetti fondamentali, io poi ne aggiungerei un terzo. Il primo aspetto riguarda il fatto che nell'immediatezza dell'avvio della sperimentazione, che io continuo a chiamare sperimentazione solo ed esclusivamente procedurale, ma non una sperimentazione che riguarda i criteri di valutazione o i nuovi modelli e i nuovi criteri di valutazione, non più solo ed esclusivamente tabellari, ma anche dal punto di vista di criteri che si ancorano criteri appunto di natura biopsicosociale. No, il problema è che quel tipo di certificato, il certificato introduttivo che assume anche la funzione di domanda amministrativa, è un certificato molto complesso. Questo ha generato due, risultati. Il primo, che i medici molto spesso si rifiutano di redigere quel certificato introduttivo, vista la complessità dello stesso, e il secondo invece motivo è che quel certificato, laddove i medici poi si cimentano nella redazione del certificato e quindi lo redigono, i costi del certificato sono lievitati tantissimo, quindi le persone che fanno richiesta di essere valutati si trovano in una situazione di fragilità, anche di fragilità economica, e quindi un certificato che ha raggiunto cifre a dir poco esorbitanti, ma molto spesso sono cifre esorbitanti non tanto perché impegnano il sanitario per un periodo molto più lungo, ma proprio perché serve questo come deterrente per i certificatori a non voler redigere il certificato, un po' per motivi di responsabilità che non si vogliono assumere e un po' perché chiaramente la complessità porta via molto ma molto tempo. Questo l'avevamo detto. E oggi altre parti sociali si accodano e lanciano strali e urla o preoccupazioni o si lanciano preoccupati e annunciano problematiche a dir poco catastrofiche. Beh, questo noi non abbiamo né fatto i catastrofici né tantomeno le Cassandre, ancorché siamo stati tacciati di ciò, ma questo fin dal primissimo momento avevamo rappresentato questo. Il fatto poi, che è un altro aspetto importante, è che purtroppo i cittadini, non dovendo più inviare la domanda amministrativa, hanno perso quel contatto che li teneva legati agli enti associativi a cui si rivolgevano per fare la domanda amministrativa, oppure agli enti di patronati a cui si rivolgevano per fare la domanda amministrativa, e quindi questa mancanza di contatto genera anche un po' di confusione, e dobbiamo anche dire che molti cittadini non solo non fanno la domanda, quindi non trasmettono la richiesta per essere valutati, ma laddove la trasmettono è anche qualche volta impensabile poter fare delle valutazioni, perché non hanno già una connotazione di preparazione rispetto all'accertamento stesso. E quindi però dobbiamo anche dire però che oggi non ci sentiamo di seguitare oppure metterci al seguito o miscelare la nostra voce con le altre voci. Oggi dobbiamo dire che l'accertamento, che la riforma dal punto di vista procedurale, perché io lo ribadisco, noi stiamo facendo una sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal punto di vista procedurale. Il solo fatto che io possa evidenziare oggi che sono soltanto tre le condizioni con disabilità che oggi sono valutate secondo nuovi criteri, ancorché la parte amministrativa è uguale per tutti, ma soltanto tre condizioni di disabilità, diabete di tipo 2, sclerosi multipla e spettro dell'autismo, sono oggetto di valutazione con i nuovi criteri anche biopsicosociali, questo la dice molto lunga sul tipo di sperimentazione dal punto di vista valutativo che stiamo facendo. E quindi possiamo dire con forza che stiamo facendo soltanto un

sperimentazione procedurale. A tutto questo si aggiunge anche un altro aspetto, che l'accertamento è deputato in capo all'istituto in queste 60 province, ma solo ed esclusivamente nei capoluoghi di provincia. Soltanto in talune circostanze si

in una situazione, in una connotazione urbana complicata. Quindi pensate un po' voi perché i cittadini incominciano a rinunciare a fare la domanda o a richiedere l'accertamento per il riconoscimento, diciamo, di un diritto e quindi l'ottenimento poi successivo di un beneficio. Sono queste le cose che ci dobbiamo dire, ma le abbiamo dette tanto tempo fa. Anche gli enti di patronato che oggi incominciano in qualche modo, i grandi sindacati, oggi incominciano in qualche modo ad evidenziare questo, all'epoca non ci hanno voluto, diciamo così, ascoltare, o quantomeno ci hanno ascoltato con molta superficialità, ci hanno ascoltato con molto scetticismo. Oggi, a distanza di un anno e mezzo, invece ritornano sulle nostre posizioni. Noi oggi invece diciamo il contrario: la riforma è partita, la riforma procedurale è partita. Io parlo solo di riforma procedurale per quanto riguarda la valutazione di base, perché ripeto e lo ribadisco, non credo ancora che possa partire, o se partirà non penso che darà la sua efficacia e la sua efficienza, l'altra parte della riforma che è la valutazione multidimensionale per il progetto individualizzato e personalizzato. Poi lo spiegheremo in un'altra puntata, perché credo che quel progetto sarà un progetto che darà pochi frutti, o quantomeno i cittadini e le cittadine con disabilità, le famiglie, le persone con disabilità beneficeranno poco da quella situazione. E allora oggi dico, non possiamo sparare a zero su questa riforma, perché il dato è tratto, dobbiamo continuare ad operare, certamente dobbiamo avere la consapevolezza però di andare ad intervenire negli ambiti in cui possiamo e dobbiamo intervenire con urgenza, perché un altro errore che commetteremo se ci posizionassimo su posizioni ormai standardizzate, cristallizzate, a dir poco, diciamo così, integraliste, e quindi a questo punto sarebbe invece necessario capire effettivamente come cercare di addolcire queste criticità che oggi sono presenti, e quindi cercare di far decollare definitivamente la riforma della disabilità per quanto riguarda la valutazione di base. Guardate, chi vi parla non è che abbia delle capacità tali da potersi permettere di dare dei suggerimenti o dei giudizi, però chi vi parla rappresenta in questo momento la più grande rete associativa della disabilità nel nostro paese, per ramificazione, per connotazione, per adesioni, per rappresentatività e anche per rappresentanza, perché la legge ci dà determinate connotazioni. Però questa associazione, questa rete associativa partecipa al processo accertativo dall'introduzione della legge 118. La legge 118 è stata introdotta nel nostro, diciamo così, ordinamento nel 1971. Se i calcoli non mi errano, partecipiamo al processo dell'accertamento, anche designati i nostri sanitari, dal 1971. Quindi, se non erro e se faccio bene i calcoli, sono circa 55 anni. La nostra associazione quest'anno compie 70 anni, quindi gran parte di questi 70 anni, quindi, l'associazione ha vissuto il momento dell'accertamento, continua a viverlo. E quindi vi posso dire che chi vi parla non rappresenta, diciamo così, una voce. Chi vi parla rappresenta chi opera quotidianamente in questo ambito: i medici designati, i nostri operatori, i nostri volontari. Noi conosciamo benissimo il territorio, non perché leggiamo una legge o perché critichiamo una legge. Noi conosciamo il sistema, siamo dentro il sistema e stiamo cercando di renderlo quanto più trasparente possibile. Quindi chiudo dicendo, se qualche volta ci permettiamo di dare qualche suggerimento, sia alla parte politica nei tempi e nei modi passati, soprattutto all'inizio di questa riforma o quando è stato introdotto il decreto 6224, sia chi oggi, diciamo così, si scospagge o urla rispetto a queste criticità, noi l'avevamo detto perché conosciamo il sistema, perché lo abbiamo vissuto, lo viviamo, e quindi consentiteci di poter esprimere con molta serenità le critiche quando è necessario esprimerle, ma soprattutto rinserrare le file, rinsaldare le fila quando è necessario, altrimenti se oggi noi facciamo fallire questa riforma avremmo compiuto un danno inenarrabile a tutta una fascia di cittadini che potrebbe trovarsi senza assoluta
diciamo così, tutele e senza nessun riconoscimento. Però ne parleremo nelle prossime puntate, affronteremo questo.

0: tema con molta serenità, senza assolutamente, diciamo così, perdere di vista una questione importante. La prima cosa che dobbiamo tenere ben presente è la tutela delle persone con disabilità, delle loro famiglie, delle persone non autosufficienti e di tutto il sistema delle fragilità. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Anmic informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24.
2: Anmic 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
5: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
6: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning, il film All Star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q, in una rivisitazione a cura di Karim Ainouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre quattro decenni dalla conclusione della celebre serie, La casa nella prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana, dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
5: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
7: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.
1: Anmic 24.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.

0: le 12 e 48 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. E caccia ancora l'aggressore. E sempre a Savona, stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato la moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
2: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
3: Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. E quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono usare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate, scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
3: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani al Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Lo esonotò oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo d'arresto della famiglia reale del 2020. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dei figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è atteso all'aeroporto di Ninate e poi si dirigerà a casa Milan per conoscere la sede e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per prendere possesso del centro di allenamento rossonero. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo e ritorno per l'inizio della stagione vera e propria. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Come Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi. Decisiva la doppietta di Haaland che firma i due gol con cui la Norvegia cede ai quarti. Adesso gli ottavi di finale continuano e oggi sono in programma altre due partite. Portogallo-Spagna alle 21 a Dallas e poi nella notte italiana gli Stati Uniti sfideranno il Belgio Seattle. Per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki. Una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario, con Sinner che affronterà adesso al prossimo turno il tedesco Struff. Dopo il match Sinner ha parlato della sua condizione fisica e di quanto sia fondamentale per lui il recupero.
2: Sto investendo tanto, no, sul mio corpo, perché la mia capitale è il mio motore, no? Sicuramente sto provando a studiare per vedere certe cose come funzionano, se mi possono dare una mano, no? Quindi per me il recupero è fondamentale e credo che stiamo facendo molto bene.
1: MotoGP, Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Lo spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. Prende dunque sempre più forma la griglia piloti per la prossima stagione. Il team Gresini punta sul debuttante Daniel Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Nogura. Già note le scelte Ducati e Aprilia. L'Italia di Julio Velasco entra nella fase finale delle qualificazioni della Volleyball Nations League con una certezza e una missione. Il gruppo azzurro è di nuovo al completo e Hong Kong può blindare il pass per le finals di Macao. Dopo le prime due settimane, la nazionale femminile si presenta alla pool 8 forte del terzo posto in classifica generale, con 6 vittorie, 18 punti e soltanto 2 sconfitte, arrivate contro Stati Uniti e Brasile, le due squadre che la precedono. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Anmic 24. Un'emozione continua.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft ed altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. Sei anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. Sempre con te.
1: Tra qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.

0: le 13:47.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano le notizie dall'estero. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 2 decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farrah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la barra viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
3: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E caccia all'aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. Sul posto i carabinieri.
3: L'economia. L'eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. È quanto sottolinea un rapporto del Meccanismo Europeo di Stabilità dal titolo Resilienza sotto pressione. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, c'è scritto. Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata, hanno sottolineato fonti del MES.
2: Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive, bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centro.

0: centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
3: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese è atteso all'aeroporto di Ninate e poi si dirigerà a casa Milan per conoscere la sede e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per prendere possesso del centro di allenamento rossonero. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo e ritorno per l'inizio della stagione vera e propria. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Con il Messico anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi. Decisiva la doppietta di Haaland che firma i due gol con cui la Norvegia cede ai quarti. Adesso gli ottavi di finale continuano e oggi sono in programma altre due partite. Portogallo-Spagna alle 21 a Dallas e poi nella notte italiana gli Stati Uniti sfideranno il Belgio a Seattle. Per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki. Una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario, con Sinner che affronterà adesso al prossimo turno il tedesco Struff. Dopo il match Sinner ha parlato della sua condizione fisica e di quanto sia fondamentale per lui il recupero.
1: Sto investendo tanto, no, sul mio corpo, perché la mia capitale è il mio motore, no? Sicuramente sto provando a studiare per vedere certe cose come funzionano, se mi possono dare una mano, no? Quindi per me il recupero è fondamentale e credo che stiamo facendo molto bene.
0: MotoGP, Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Lo spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. Prende dunque sempre più forma la griglia piloti per la prossima stagione. Il team Gresini punta sul debuttante Daniel Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Nogura. Già note le scelte Ducati e Aprilia. L'Italia di Julio Velasco entra nella fase finale delle qualificazioni della Volleyball Nations League con una certezza e una missione. Il gruppo azzurro è di nuovo al completo e Hong Kong può blindare il pass per le finals di Macao. Dopo le prime due settimane, la nazionale femminile si presenta alla pool 8 forte del terzo posto in classifica generale, con 6 vittorie, 18 punti e soltanto 2 sconfitte, arrivate contro Stati Uniti e Brasile, le due squadre che la precedono. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Anmic 24, la radio vera per gente vera.

Anmici Informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmici Informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmici. Anmici Informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmici 24. Anmici Informa. La voce della disabilità in Italia.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Stai ascoltando Unmatch 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Unmatch 24, ascoltala, guardala, leggila. www.unmatch24.it

Banmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Banmich 24.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Animich 24.
1: Un'emozione continua.
2: Non mi scusare.

0: qualche minuto il GR di Radio Annice 24.
1: Si consolida la presenza di Annice nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annice Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annice, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annice 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annice 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annice continua a crescere, anche online.
0: Sono le 14 e 45 minuti.
2: GR Annice 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di RFI. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8. La situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Oggi e fino al 10 luglio per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino, è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezzo. RFI fa sapere che complessivamente il volume di traffico in questi giorni di interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campo Marte vede una riduzione di circa il 50%, sia per quanto riguarda il trasporto regionale sia per l'alta velocità. L'appello allo smart working da parte di Regione e Comune ha funzionato.
3: Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Il rapporto sono tra stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente. Sono dichiarazioni che si commentano da sole, afferma dal canto suo il ministro degli esteri Antonio Tajani a Sky TG24.
4: L'Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, è quanto sottolinea un rapporto MES dal titolo Resilienza sotto pressione. Le crescenti minacce alla sicurezza sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, hanno sottolineato fonti del MES, aggiungendo: qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata.
3: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha sciolto l'organo di governo della striscia di Gaza dopo quasi due decenni.
4: Doppio colpo nel Foggiano in mattinata. Un portavalori è stato assaltato sulla strada provinciale 231 nel territorio di Cerignola da un commando che ha esploso una decina di colpi d'arma da fuoco e fatto saltare il portellone con l'esplosivo. Poche ore prima sulla statale 655 in agro di Ascoli Satriano un tir carico di sigarette era stato bloccato e svaligiato da un altro gruppo di banditi incappucciati. Nessun ferito in entrambi gli episodi, indagano polizia e carabinieri.
3: Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno.
4: È tutto, a più tardi.
2: GR Annich 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Annich 24.
1: Annich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà Hass, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: I just love to say it. Jeez.

0: notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24. Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Amici 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it

0: Le 15 e 44 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Parole che si commentano da sole, così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente i due leader si incontreranno.
2: Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk, in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale Vitali Kotsenko, mentre i siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
3: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte ad Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
2: Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori della prima fase di sostituzione di ponte alpino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Disagi contenuti nella prima giornata interessata dal blocco. Non si segnalano particolari criticità, a parte un inconveniente tecnico, poi risolto in mattinata lungo la linea ferroviaria tirrenica, vicino a Follonica, che ha comportato ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha spiegato che il volume dei treni è stato ridotto del 50%. Non collegato alla situazione di Firenze, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse.
3: Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dall'UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC, Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea. Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport.
2: Il cinema. Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato il divo.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it. Amici, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sull'Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo, che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del Gran Premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Capo a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia, che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Alimenti, ricette, cucina con noi.
2: Amici, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
1: Ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
3: Un concerto dedicato a tutti voi che ci siete ancora, che siete vivi.
4: La lunga storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Mazzaro Pagani per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Cannellaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
5: Siamo qui istituzionale importante a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo appunto proseguire quella

giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica Rete Associativa AMIC, e sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale italiano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese con il concreto ed effettivo superamento del pregiudizio sull'Habitat, assicurando con un controllo capillare con le tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un

Il presidente Badano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura

grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti.

stata grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le

0: dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno ritornare alla presidenza nazionale.
1: La presenza di Arci nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Amici in Fondo, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amici, Nazaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angla Tromè, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. A cui però, posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, ANMIC 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così direttore a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro
2: iniziative e interventi. Amici continua a crescere, anche online. Amici informa, conduce il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici informa. Ogni lunedì,
3: sono le 16 e 50
2: alle
3: minuti.
2: 12 e alle 19. Sono su Radio Amici 24. Amici informa, la voce della disabilità.
4: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino, l'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nel pomeriggio.
5: Parole che si commentano da sole. Così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con un'espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine pagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente Trump e Meloni si incontreranno.
6: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. L'apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico privo di significato. Hamas teme di essere accusato di violare gli accordi e continua solo a prendere tempo, afferma una fonte governativa citata da Channel 11.
5: Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha inviato una lettera al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione. Nella lettera Conte ricorda di aver chiesto ai presidenti delle Camere di intercedere perché fosse concordata più presto la data della sua audizione, anche per spazzare via le false e menzognere accuse che lo stesso Lisei, insieme agli altri componenti della commissione del suo partito, gli hanno rivolto.
6: È stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre, che l'avrebbe mandato fuori di casa, ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidigli, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri. E
5: alle 9, dopo il live record con 250.000 spettatori a Tor del Piave di sabato 4 luglio, ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio dalle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram.
6: È tutto, a più tardi.
4: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Annic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annic 24.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ai mondiali ufficialmente esploso il caso Follarin Balogan. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica dell'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del bosniaco Mukmerovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni, dalla UEFA che l'ha bollata come ingiustificabile al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea, con le parole del commissario europeo allo sport Nikalev. Oggi intanto altri due ottavi al mondiale, oltre alla già citato Belgio-Stati Uniti, in programma alle 2 ora italiana. Alle 21 questa sera si sfideranno Portogallo-Spagna per il derby iberico. Inizia una nuova era rossonera con l'arrivo di Ruben Amorim a Milano. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti presenti all'Inate. Il nuovo allenatore si dirigerà poi a casa Milan, mentre domani trascorrerà la giornata a Milanello e prenderà possesso della struttura. Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la sta vedendo contro la filippina Alexandra Ala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno. Il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro della Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana Brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Annic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it.

perché ci sono costretta. Il cielo è testimone che la mia non è vendetta. Lo voglio denunciare, quell'uomo pagherà. Scrivete su quel foglio tutta tutta la verità. Sposata ad una bestia, io qui vi sottoscrivo. Ci vuole il mio coraggio solo a dirvi come vivo. Lui parla con i pugni, soltanto questo sa. Con quella bestia d'uomo, basta basta per carità. Non voglio più, non voglio più, non voglio più, non voglio più, non voglio più, non voglio più, non voglio più, ti butto via. Gli ho detto e sono uscita.

Il peso suo mi schiaccia, sia il giorno sia la notte. Che sono la sua donna, io lo so, dalle sue botte. Si leva la sua giacca, mi guarda come sale, e con disperazione pesta, pesta senza pietà.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
1: Anmich 24.

Radio Annic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annic 24. Ogni giorno su Radio Annic 24, l'oroscopo di Mario. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto il suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo.

0: l'Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: ascoltando Anmech 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmech 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Lo sport di Radio Anmich 24.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anmich 24.

presentato a Roma il bilancio sociale AMIC, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo

0: Radio Anni C24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anni C24.
1: Il nostro dipartimento
2: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24
1: e il nostro dipartimento per la

0: spiegheremo nelle prossime puntate, vi daremo il conto di tutto quello che stiamo realizzando. È altrettanto vero però che purtroppo i comuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei parchi, quindi anche la competenza specifica sui parchi, beh, qualche cosa di inverosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale, o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere, può, diciamo, si può vedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare, diciamo, quello che ritiene. Ora, io parto dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove, diciamo, si operano in ragione di una, diciamo,
1: Amici 24 generale.

0: mai il frutto della fantasia, ma se mi andate a chiedere.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
0: Delle varie testate giornalistiche colombiane,
2: GR Amici 24. Informazione allo stato puro.
0: Regionale o nazionale.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
3: Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti di 3 paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. Intanto a Teheran è il giorno del corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Per le strade si è riversata una folla immensa, comparso lo striscione "Uccideremo Trump".
4: Cronaca, condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovic.
3: Continuano le indagini sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Una delle speranze degli investigatori è quella di trovare tracce dei responsabili nelle immagini delle telecamere interne. Con il passare dei giorni però cresce il rischio che i video vengano sovrascritti, cancellando quindi la possibilità di trovare qualche indizio. I filmati sono stati acquisiti dai carabinieri e si attende l'esito delle analisi, sospetti su qualcuno interno alla struttura.
4: Passiamo ai mondiali di calcio. Non si placca la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio. Secondo il New York Times, soppressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso.
3: Il tennis. Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex De Minaur, quinta testa di serie del seeding dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Il romano, che ha giocato bene i momenti chiave del match, riuscendo a rimontare sia nel secondo che nel terzo set break di svantaggio, mercoledì giocherà il quarto di finale con il vincente del match tra Dimitrov e Ferri.
4: È tutto, ma più tardi.
0: Perché è una situazione veramente
2: poco dignitosa.
0: Termina qui il nostro
2: appuntamento. GR Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.

0: Associazione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Questo sistema complesso che riguarda

0: questi dati ci portano a dire che il sistema, questo sistema di disabilità in scuola ogni anno si riferisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che
1: Anamice 24
2: con te ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7
0: una difficoltà effettiva oggi tanto dal punto di vista della quantità di scolastica

che è particolarmente significativo per noi, ce lo affronteremo in questo periodo, parlandone così anche alla luce di quelle che possono essere le crisi e lo faremo.

0: Lo sport di Radio Anni 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anni 24.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ai mondiali ufficialmente esploso il caso Folarin Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica dell'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del bosniaco Mukmerovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni, dalla UEFA che l'ha bollata come ingiustificabile, al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione Europea, con le parole del commissario europeo allo sport Michalek. Oggi intanto altri due ottavi al mondiale, oltre al già citato Belgio Stati Uniti, in programma alle 2 ora italiana. Alle 21 questa sera si sfideranno Portogallo Spagna per il derby iberico. Inizia una nuova era rossonera con l'arrivo di Ruben Amorim a Milano. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti presenti a Linate. Il nuovo allenatore si dirigerà poi a casa Milan, mentre domani trascorrerà la giornata a Milanello e prenderà possesso della struttura. Il tennis: Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la sta vedendo contro la filippina Alexandra Ala, che ha battuto Iga Świątek al terzo. Il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro della Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana Bidanzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Lo scolastico possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come vi dicevo, è una disparità
4: Anmich 24
5: the minute you walk in the joint I could see you a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop

0: disciplina e le competenze lavorative in base. Quindi le modalità più utilizzate per quella del percorso in azienda o in cooperativa e in percorso.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: A tutti gli alunni e gli alunni con disabilità di creare, di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente, diciamo così, inclusivo e
2: pratico. Quante volte ho guardato al cielo,
0: piccoli passi in avanti sono stati fatti,
2: ma il mio destino è cieco. E
0: sono
2: non
0: degli
2: lo
0: interventi sa. Che devono essere posti in essere in primo quello che si
2: promette.
0: Bisogna creare le condizioni
2: per chi non pega e si convince che non è solo una macchia scura. Il cielo, quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già.
0: Gli strumenti per poter coprire alle amiche,
2: la mia vanità e la presenza di chi è andato già.
0: Mandami
2: la libertà,
0: il cielo, quanto più significativa la possibile. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo spostarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un progetto personalizzato. Il progetto personalizzato si manifesterà nelle nuove condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente sviluppare dei percorsi partecipativi.

0: questo per me.
1: Un altro figlio nasce e non lo
0: vuoi. E ci risentiamo nel prossimo
1: fermato, noi, l'unica forza tutto ciò che

0: UNMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito

0: www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, difendiamo i tuoi diritti.
1: Le giornate già trascorse di questa conferenza possiamo dire siano state positivissime. Intanto ci hanno dato l'opportunità di tornare a ritrovarci dopo un periodo di pandemia che ci ha costretto.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Annic 24.

0: C'è una novità, un governo punk. L'anno che verrà me ne vado un anno al mare.
1: Sotto il temporale.
0: Stamattina io mi lavo i denti col gin. Metto i soliti jeans, sono un uomo in un attico.
2: Ma non avete a me a Beverly Hills?

0: corona, la regione Sarda, per i trasporti pubblici, urbani e extra. Questo è il primo esempio, questa è la strada che viene costruita, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica amministrazione.
1: Governo punk, questa città sembra una maledizione.
2: Purtroppo

0: e credetemi, fa
1: ogni settimana su Radio Anni 24 giovani, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche in onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anni 24.
0: Io mi auguro soltanto che ne veniamo fuori più presto possibile, perché per noi è stato pesante, ma non soltanto.
2: Annemich 24,
3: un'emozione continua.
0: Sono contento di essere presente in questo convegno e diciamo che altro. Mi auguro che continueremo a rivederci più spesso. È una bella cosa. L'Annemich è una bella.
4: Era una notte così calda che sembrava la finale
5: per noi. Ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid. Siamo veramente contenti di questa

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina.

0: Diventa anche tu socio AMI. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amix24.it e cerca la sede Amix più vicina a te. Amix, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Amix 24.

0: Radio Ambici 24. Invita all'ascolto di Tecnologia. Uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Ambici 24.
1: L'AMMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: forma. Non mi voglio soffermare.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffin, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti: uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi: latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche e 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin,

0: nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto alla persona giusta. Ed io che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Anmic 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
3: Di tutte le opinioni pubbliche ci sono i dati, perché non possiamo parlare, non possiamo mettere in campo azioni se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti, in modo da su cui poter fare. È un tema significativo. E allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, in particolare col nostro ente di formazione, Anmic Formazione, per determinare, sviluppare e andare ad individuare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone.

scuole in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale,

relazione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo, su questa forma di prevaricazione e violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa violenza o questo tentativo di violenza. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone.

0: davanti alla libertà di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando il proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Su questo noi siamo stati bravissimi nell'andare ad individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poterlo qui portare a casa il nostro cittadino, ma è altrettanto vero che lo dobbiamo fare anche all'interno della nostra società, ed è la nostra società che deve essere condizionata in modo significativo, perché l'inclusione delle persone in generale, delle persone con disabilità, delle donne con disabilità deve avvenire in modo significativo.
1: Stai ascoltando Animich 24.
0: Senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a seconda della casacca di politica di quel momento, diciamo, si governa o amministra un territorio, governa o amministra una nazione, governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la capacità di incidere da e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive.

quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo, così proprio tragici per poter controllare. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle

siamo on statale nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto sulle donne. Ecco, su questo noi vogliamo affrontare la nostra attenzione e lo faremo nel corso dei dati della webinar anticipato nel corso di una trasmissione quando faccio un pochino il punto

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità, il sostegno, come lo stiamo vivendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato, continueremo a chiederlo.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
3: Trascorre l'otto genere, si passa inesorabilmente.

0: Luce 24 presenta Trendy, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Amici 24.
1: Diventa anche tu socio Amici. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal

0: messo, si dice.
1: Ma questi giorni sono tutti uguali, dannatamente uguali.
0: Non abbiamo
1: senza te.
0: Non abbiamo più scherzi.
1: Se solo avessi la DeLorean. Se solo avessi la DeLorean.
2: Ogni giorno su Radio Anmici 24 l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
3: Anmici 24.
4: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
5: Che cosa sei? Che cosa sei?
4: Non vorrei parlare.
5: Cosa sei?
4: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
5: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
4: Tu sei il mio ieri, il mio oggi,
5: proprio
4: la definizione di un bel già il mio

0: quindi da questo punto di vista adesso ormai tu puoi provare e le nove province dove si avvierà questa sperimentazione dobbiamo anche capire come saranno regolamentate le visite.
1: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose,
0: in che misura, che quanto sarà durata di visita. Sono, diciamo, sì, richieste che abbiamo più volte fatte, ma in assenza di criteri.

0: Alors dites-vous, si elle est plus belle, la plus belle, la plus belle, la plus belle, la plus belle, la plus amministrativa.
1: Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta.
0: Oltretutto che le altre città che sono presenti, che cosa sta là?
1: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
0: Il nostro territorio e le varie province presenta a sviluppare questa sperimentazione ed avrà visto la funzione di accettatore unico e quindi accentrando le visite soltanto.
1: Tu sei il mio sogno proibito. È vero, speranza.
0: Ecco che il conto cittadino era abbastanza
2: chiamami passione da
0: potersi legare ad essere sottoposto alla fisica.
1: Si spegne nei tuoi occhi la luce e si accendono i grilli
0: della sperimentazione, poi passando all'istituto tutta la fase amministrativa di avviare il
1: se tu non ci fossi

0: dei magistrati.
1: Una parola ancora.
2: Quale che?
3: Parole, parole,
2: in queste province
3: parole,
2: ascolta,
3: parole,
2: le stesse
3: parole,
2: province.
3: Parole,
2: ti prego.

assim, milhões, né? Então, tudo que acontece assim,

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Ammic 24.
1: Ammic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Lazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradò. Too much to bear. Radio Anni 24.

0: Sono le 18:45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev, dichiara invece il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa prevertice di Ankara. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
2: Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio dell'Unione Europea il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo.
3: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi di finale dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino, il leader della Casa Bianca conferma di aver parlato col presidente FIFA. Quello non era un fallo, non era nemmeno un'infrazione, le parole di Trump. La Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA che parla di decisioni incomprensibili e ingiustificabili. Il presidente della FIGC Malagò dice: è un precedente pericolosissimo. Spero se ne renda conto.
2: Condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa a vacanza a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Longiovi.
3: Italia divisa in due per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalcaferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio stoppa i treni tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Secondo le stime, i tempi di percorrenza per chi viaggia con l'alta velocità subiranno incrementi fino a 2 ore e mezzo. La circolazione è ridotta del 50%. Consumerismo no profit denuncia tempi più lunghi ma biglietti allo stesso prezzo.
2: Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o il britannico Fieri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala che aveva eliminato Iga Świątek. Finisce 6-4, 4, 6, 6, 3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo, Tour de France, Tadej Pogacar non fa regali, vince sul traguardo di Les Angles, il primo in terra francese della Grand Boucle 2026. Lo sloveno conquista anche la maglia gialla, strappandola a Vingegaard.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
5: La sperimentazione dal 1 gennaio 2020.

0: come fa?
1: Minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma Anmic Informa. Interventi, proposte d'aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano.

0: presidente nazionale ANMIC.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, fuori Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona, precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Ferri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala, che aveva eliminato i Gasbiontek. Finisce 6-4, 4-6, 6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sull'ultimo ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Wasser. Lo conferma Gerhard Baldstatter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Moto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Sono stati interventi privati nel passato e oggi
3: ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC,

0: Sanmice 24, sempre con te.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annuici in Forma. Abbiamo assistito in questi giorni ad una effettiva presa di posizione da parte di alcuni settori della società civile, riferita soprattutto in riferimento alle difficoltà che si stanno riscontrando sui territori, in particolare nelle 9 province, quelle che sono partite, diciamo, il 1 gennaio 2025 e che evidenziano una percentuale, diciamo così, una diminuzione di una consistente percentuale di soggetti che hanno fatto richiesta di accesso alle procedure di accertamento rispetto naturalmente allo stesso periodo dello scorso dell'anno precedente. Certamente questa è una criticità che noi avevamo, diciamo così, evidenziato, che avevamo per certi aspetti previsto e che avevamo anche per certi aspetti avevamo lanciato, diciamo così, un allarme. Manca la consolazione se oggi a settori ci tornano su quell'aspetto particolare. Io invece voglio rappresentare che questo allarme lo avevamo lanciato, era una preoccupazione. Fummo tacciati, siamo stati tacciati di essere delle Cassandre. Naturalmente la realtà
2: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: La nostra trasmissione oggi, devo dire, con molta, diciamo così, anche con un po' di amarezza, che quegli allarmi che noi avevamo lanciati oggi sono ripresi da più parti sociali. Il fatto che poteva esserci e potesse esserci un ridimensionamento dal punto di vista dei numeri rispetto comparandolo con l'anno precedente, per quanto riguarda l'avvio della riforma della disabilità, ecco, una forte percentuale di cittadini non ha fatto richiesta rispetto all'anno precedente, non ha fatto richiesta nel momento in cui è partita la sperimentazione con il 1 gennaio 2025. Le cause quali sono? Le cause sono

0: certamente legate a due aspetti fondamentali. Io poi ne aggiungerei un terzo. Il primo aspetto riguarda il fatto che nell'immediatezza dell'avvio della sperimentazione, che io continuo a chiamare sperimentazione solo ed esclusivamente procedurale, ma non una sperimentazione che riguarda i criteri di valutazione o i nuovi modelli e i nuovi criteri di valutazione, non più solo ed esclusivamente tabellari, ma anche dal punto di vista di criteri che si ancorano a criteri appunto di natura biopsicosociale. No, il problema è che quel tipo di certificato, il certificato introduttivo, che assume anche la funzione di domanda amministrativa, è un certificato molto complesso. Questo ha generato due risultati. Il primo, che i medici molto spesso si rifiutano di redigere quel certificato introduttivo, vista la complessità dello stesso, e il secondo invece motivo è che quel certificato, laddove i medici poi si cimentano nella redazione del certificato e quindi lo redigono, i costi del certificato sono lievitati tantissimo, quindi le persone che fanno richiesta di essere valutati si trovano in una situazione di fragilità, anche di fragilità economica, e quindi un certificato che ha raggiunto cifre a dir poco esorbitanti, ma molto spesso sono cifre esorbitanti non tanto perché impegnano il sanitario per un periodo molto più lungo, ma proprio perché serve questo come deterrente per i certificatori a non voler redigere il certificato, un po' per motivi di responsabilità che non si vogliono assumere, e un po' perché chiaramente
1: siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di distruggere la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Annamic, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, il presidente Arcobianco Amico. Naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa nuova proposta che ci è venuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse, e oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia di Aldo Crimi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte le persone. Le persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tali autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Annamic, alla presenza anche della federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali, delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo, noi ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di scrutare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno, oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Annamic, ci ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi un grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il Consiglio provinciale di Napoli.
2: Onorare E quindi in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Kim è stata una persona speciale, a tutto è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi.
0: Ma solo ed esclusivamente
2: ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita.
0: Il territorio dove
2: questo è il caso del dottor Kim, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Kim, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno ed è giusto ricordare, poté realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale Animic dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano.
0: Sono queste cose che ci dobbiamo dire, ma le abbiamo dette tanto tempo fa. Anche gli enti di patronato che oggi
2: da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, oggi ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto.
0: Prega per noi. Ci hanno ascoltato con molta superficialità.
2: Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale e umano del dottor Kim a favore della nostra amata associazione. E noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
3: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'Animic e poi i comitati provinciali
0: e
3: quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'Animic hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente il nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stato espresso molto bene in questa giornata. Forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze dell'Animic per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti che non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Pippino Mastro Giovanni, perché
0: dall'introduzione della legge 118 è stata
3: veramente un caro amico e ha seguito nostro padre e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivedere perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
0: 70 anni, quindi gran parte di questi 70 anni, quindi l'associazione ha vissuto il momento.
4: Animic 24,
5: direttore editoriale.
0: E quindi vi posso
5: Fogliano,
0: dire che chi mi parla
5: responsabile
0: non rappresenta
5: così
0: una voce. Quindi chi mi parla rappresenta chi opera quotidianamente in questo ambito. i medici designati, i nostri operatori, i nostri volontari. Noi conosciamo benissimo il territorio, non perché leggiamo una legge o perché critichiamo una legge. Noi conosciamo il sistema, siamo dentro il sistema e stiamo cercando di renderlo quanto più trasparente possibile. Quindi chiudo dicendo, se qualche volta ci permettiamo di dare qualche suggerimento, sia alla parte politica nei tempi e nei modi passati, soprattutto all'inizio di questa riforma, o quando è stato introdotto il decreto 60/24, sia chi oggi, diciamo così, si scospaggia o usa

0: prossime puntate affronteremo questo tema con molta serenità, senza assolutamente, diciamo così, perdere di vista una questione importante. La prima cosa che dobbiamo tenere ben presente è la tutela delle persone con disabilità, delle loro famiglie, delle persone non autosufficienti e di tutto il sistema delle fragilità. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Annemic in forma, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annemic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annemic 24.
2: Annemic 24.
1: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Il meteo di radio Annemic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi sommersi da abiti superflui o inadatti alle alte temperature. Ecco quindi 10 capi estivi imprescindibili per una stagione all'insegna del benessere e del buon gusto. Iniziamo dal vertice della comodità, l'abito di lino. Questo tessuto naturale, leggero e traspirante è l'alleato perfetto contro l'afa. Una linea scivolata garantisce freschezza da mattina a sera. Al secondo posto troviamo la camicia bianca, rigorosamente in cotone o canapa, da portare sbottonata sulla pelle o annodata in vita per un tocco informale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, permettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia a tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in rafio, in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo. Ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Sistema che aveva necessità di alcuni passaggi. Passaggi che dovevano essere graduali, passaggi che dovevano essere fondamentali nell'espletamento
1: del servizio. Annemic 24.
5: Why do you lock yourself up in these chains? No one can change your life except for you.

0: ci vede dal Madrid.
1: Amici 24, sempre con te.
0: Oggi del costo che ci ha portato, perché ne abbiamo già parlato nella trasmissione precedente, ma anche questo sta diventando un problema importante.

Io non farò come ha fatto mio padre, gelido,

Diventa anche tu socio AMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede AMIC più vicina a te. AMIC, dal

0: già trascorso in questa conferenza possiamo dire che sono state positivissime. Intanto ci hanno dato l'opportunità di tornare a ritrovarci dopo un periodo di pandemia che ci ha costretto a stare lontani, quindi abbiamo ripreso in qualche modo le fila di un discorso che si è rimasto.
1: Riguardo
0: i lavori di questa quarta conferenza, abbiamo visto che si è avuta una prima sessione piuttosto impegnativa, molto importante. Hanno partecipato il ministro della disabilità Stefani e il presidente nazionale dell'INPS, hanno partecipato, hanno illustrato la loro relazione, una bellissima relazione. Alcuni relatori sul piano nazionale di ripresa e resilienza si è intervenuti sulla, si è illustrata una relazione sulla non autosufficienza, quindi veramente una bellissima sessione. E la seconda sessione invece, in quella abbiamo affrontato il tema della riforma del terzo settore e sicuramente abbiamo ripercorso in qualche modo i vari passaggi dalla definizione di ente del terzo settore.

0: per erogare il servizio di diciamo dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio, e questa è la strada che dobbiamo seguire a venire, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica amministrazione. È stata una soddisfazione
1: di rivederci tutti dopo questa pandemia. Purtroppo è stato un po' difficile non soltanto per noi, ma per tutti, non avere un confronto con altre persone che hanno parlato. Per quanto riguarda la possibilità di notizie che riguardano il sistema ANAS, secondo il mio parere posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza per quanto riguarda le notizie. È anche vero

0: io mi auguro soltanto
1: Animic 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: È stato pesante, ma non soltanto per la provincia di Piena, ma anche per le sedi provinciali di tutta Italia. Sono contento di essere presente in questa, questo convegno, e diciamo che più che altro mi auguro che continueremo a rivedersi qui.
3: Lo so.
0: È una bella
3: cosa. Sono scappato via di casa.
4: È stata una riunione molto importante per noi. Ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col COVID.

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: L'associazione è inserita in

Dan Mitch è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e IMSS. Visita il sito www.anmitch24.it e cerca

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

qualche minuto il GR di Radio Amici 24. Stai ascoltando Amici 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Amici 24, ascoltala, guardala, leggila, www.amici24.it.

0: pubblicato il nuovo libro L'immaledizione.
1: Sono le 19 e 45 minuti.
0: L'ente nazionale rappresenta le rappresentanze delle persone con disabilità, riconosciuto con DPR.
2: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Cristian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre tre ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno Stallman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. Riad in Arabia, la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco, Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Cialanoglu a raddoppiare dal dischetto, Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi.

Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calcio in apertura, fuori Balogan graziato dalla FIFA dopo l'espulsione contro la Bosnia. Squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, mentre la Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA, decisione incomprensibile e ingiustificabile. Malagò, presidente della FIGC, tuona, precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. Il tennis, doppia gioia per l'Italia Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6-6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o con il britannico Fedi. La finalista del 2024 invece supera la filippina Eala che aveva eliminato i Gasbiontek. Finisce 6-4, 4-6-6-3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Sangle il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla del leader della classifica generale. Stiamo esaminando e approfondendo l'effettiva possibilità di far analizzare privatamente la terza provetta di Alex Wurzel. Lo conferma Gerald Burstatter, avvocato del marciatore altoatesino che poche settimane fa è stato trovato positivo a un controllo antidoping per la terza volta in carriera. La provetta alla quale fa riferimento il legale è quella conservata da Sandro Donati e ottenuta a margine del controllo al quale è stato sottoposto Schwarzer in occasione dei campionati tedeschi di marcia open. Nuoto in chiusura, Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale del 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal e valevoli come selezione in vista dei campionati panpacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2:01:65. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: 要放回去。
1: Animich 24,
2: un'emozione continua.
3: Direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Paradò.
1: www.animich24.it

AMICI Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. AMICI Informa, conduce il professor Lazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa AMICI. AMICI Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio AMICI 24. AMICI Informa, la voce della disabilità in Italia.

nuovo concerto di Pezzoni. È una persona che ha bisogno, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e ha paura di conoscere. Una vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia, se si vuole stare con la famiglia, ma soprattutto fuori dal corpo, che soprattutto in questo periodo di pandemia ha dimostrato di essere sempre.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Per realizzare i percorsi che durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e a organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie come sono molto attive, le associazioni sul territorio sono

0: Anni ci informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anni ci informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anni ci informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19.
1: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio ANMIC 24 invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì. Alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio ANMIC 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: Codice 24.
1: La legge purtroppo resta inapplicata. L'obiettivo principale della legge è quella di avere effettivamente un dopo di noi, cioè dare quella tranquillità o quella serenità. Si ha un progetto iniziale, ma non c'è poi una fase successiva alla prima fase.

0: ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Non poteva mancare.

0: tra la piena inclusione delle persone con disabilità e la inclusività di quella che è un'attività di tutti. Non mi voglio fermare qui, soprattutto per anche fare un piccolo appunto riguardo proprio anche la riqualificazione delle persone con disabilità, soprattutto per l'invalidità parziale, ma anche per l'invalidità totale. Qui bisogna fare un grandissimo sforzo. Sappiamo bene che ci sono da fare degli sforzi.
1: Anmic 24. Diciamo così, ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
0: Quindi già possiamo.

0: la nostra collaborazione si va alla massima e diciamo anche partendo da quell'osservatorio privilegiato che abbiamo, proprio perché la nostra associazione, essendo così ramificata su tutto il territorio nazionale e una rete associativa, naturalmente ha il corso della situazione nei vari ambiti territoriali. Siamo
1: Anmice 24
0: delle istituzioni, ma di tutti, naturalmente.

0: fa parte dell'intervento del ministro Alessandro Cardelli, ministro per la disabilità, intervenuto durante il secondo convegno nazionale organizzato sul
1: io vedo la 112 come un punto di partenza, un'ottima

0: utilizzati e un percorso appunto per il futuro di tutte le persone con disabilità. Dobbiamo sensibilizzare i territori affinché possano sfruttare l'occasione della legge 112 per sperimentare dalle palestre di vita alla vita autonoma e indipendente.
1: Presidente Pagano, lei ha ascoltato le parole del ministro Locatelli, ha parlato di territori da sfruttare.

0: Anni. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Agli aumenti delle pensioni, argomento che abbiamo già trattato nella precedente puntata di Amici in Forma Magazine.
2: I'm a crack in the pavement, I'm slipping off, I'm afraid that my fortune is just a cloud.

0: Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24. ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: ANMIC

0: Fenice 24, sempre con te.
1: Importante la figura del caregiver familiare, tutte le altre figure.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenta, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Ritrovate questo nuovo appuntamento a Amici Magazine, il vostro campo di informazione sulla disabilità dell'arte, scelta nazionale e delle persone.

0: Annemic 24.
1: Lo farete insieme alla presidente nazionale, ma ascolteremo anche il video che sta all'inizio per te.

0: ha il compito di assistere un proprio figlio o un proprio genitore, ricade solo ed esclusivamente sulle spalle del genitore se assiste un figlio, del figlio se assiste un genitore. E naturalmente il perfil per noi familiari è fondamentale, perché oggi noi ci troviamo innanzitutto purtroppo tante mamme.
1: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
0: Più le donne che pagano le conseguenze da rinunciare sia alle proprie, diciamo così, aspirazioni lavorative, ma devono rinunciare anche ad una vita alquanto dignitosa. E naturalmente dobbiamo.

0: giuridico, l'aspetto giuridico della
1: Presidente, la tutela giuridica è uno dei problemi che è stato evidenziato anche dal ministro della disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta durante un incontro tenuto presso la sede ANCC della Campania. Ascoltiamo questa brevissima.
2: La questione dei caregiver sicuramente in questo caso le norme devono essere portate avanti, da troppo tempo abbiamo una proposta di legge, anzi di proposte di legge che si

stato sì già incaricato da 7 anni circa per primo leader parlamentare, si è portato proprio per il riconoscimento. Ma vi è l'aspetto molto importante che si è assunta la responsabilità giustamente di un percorso che possa anche eventualmente bypassare il Parlamento, ma essere un'iniziativa del governo stesso. Ma io oggi dico al Ministro, ma lo dico al Parlamento, lo dico al governo, oggi noi siamo in presenza di un governo politico che esprime una maggioranza molto forte, quindi significativo sarà il passaggio parlamentare, perché essendo più opportuno un passaggio parlamentare piuttosto che un intervento di natura governativa, perché il governo di natura governativa nell'emergenza

0: da questo punto di vista.
1: Almic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: When I count it up, my demons.
3: Saw there was one for grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e vediamo insieme Gianni Novak disfruttando della disabilità, le conquiste, le battaglie di tanta gente che si è unita per far rispettare i propri diritti.
2: So if you ever feel neglected,
3: gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia è in recessione, da una pesante crisi finanziaria, un debito pubblico e una spesa raddoppiata dal 60. All'estero si assiste alla guerra del Golfo, alla disgregazione dell'URSS e alla sanguinosa guerra civile dei Balcani. In un clima segnato dalle divisioni, l'ANMI ci decide di fare squadra.

quando invece si tiene a Roma una manifestazione con Lynch e Pins che impedisce che l'identità del Parlamento sia vincolata al reddito comune. Più avanti c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento delle invalidità. Se all'estero gli occhi sono puntati sul Sudafrica e sulle battaglie con l'elezione di Mandela, in Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, Federazione per la Sicurezza Nazionale come forza unitaria, e al Pala Euro va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di persone. Nel caso, a fine decennio, arriva uno dei traguardi più importanti, dalla legge 68 del 99.

0: dopo questa brevissima intervista che riguarda gli anni 90, che si trova con le persone con disabilità, le battaglie, la ricerca della tutela dei propri diritti, qualcosa ovviamente che nel passato è osservato ad Amici, che è stata protagonista proprio di quegli anni.
1: Ma io ripeto, gli anni 90.

legge delega e devono lavorare di pari passo, perché si tratterà questo, è l'elemento che ci consentirà di garantire che non ci siano più differenze, diciamo, territoriali rispetto all'esigibilità di un diritto tra una persona con disabilità che vive in Piemonte e una persona con disabilità che vive in un'altra regione. Ecco, però voglio dire che le differenze territoriali ci sono, quindi anche nel momento in cui stabiliamo quali sono i LEPS, nel momento in cui garantiamo che vengano distribuite le risorse, io vorrei anche capire come mai poi magari in alcuni territori non arrivano.

0: all'interno di questo modello applicativo andrà fatto a operare sia il ruolo dovuto a servizio delle persone con disabilità, che invece deve continuare ad interagire con il mondo, con la politica, con il Parlamento, con le istituzioni, e non certamente deve essere soltanto il garante la cassa di risonanza di qualcuno che sia anche il garante poi centralmente venire, perché altrimenti rischiamo di trovarci un qualche cosa al centro.
1: Stai ascoltando Anvich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anvich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anvich24.it.
0: I vari garanti che si sono succeduti sui territori, soprattutto quando il garante regionale, naturalmente siamo molto scettici su questa figura. Certamente vogliamo lavorare, e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso in questa figura. Forse per noi non c'era bisogno di
2: Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two.
0: Renderlo, diciamo così, ancora più pregnante rispetto all'azione che svolge oggi, dall'altro punto c'è la possibilità di individuare nelle associazioni più rappresentative Grazie a voi, grazie a tutti i nostri telespettatori.
2: The time is right, your perfume fills my head, the skies get red and all the nights so blue.
3: Non andate via, ricordatevi che potete rivedere questa puntata direttamente su Anvich24.com o anche sul nostro canale YouTube, semplicemente cercando Anvich24. Non andate via, perché adesso parleremo con il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, della legge 6899, quali sono le motivazioni per cui attualmente le persone disabili hanno enormi difficoltà a poter trovare un posto di lavoro, e parleremo anche cosa ritiene in merito

0: professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ed eccoci ritrovati in studio.
2: That was so much fun. I could, that one I could just sing over and over and over.
3: Me too.
4: Annic 24, un'emozione continua.
1: Del ministro per le disabilità Alessandro Locatelli su quelle che sono le tematiche legate alla nuova figura, il garante per le disabilità, alla legge delega, ma anche al ruolo del carattere. Un punto importante su cui vorrei soffermare in quest'oggi è la legge 68-99, già affrontata precedentemente in una nostra puntata, ma quest'oggi abbiamo un'intervista con il ministro Locatelli per comprendere quali saranno le iniziative che il suo ministero tenderà a proporre in campo per risolvere il problema, e cioè dare la possibilità alle persone con disabilità di poter trovare

questo servizio di soccorso. E con lo canale, un passaggio molto importante. Quando parliamo di collocamento della rete, non ci riferiamo soltanto alle persone che sono una percentuale di superiore al 45%, ma parliamo anche di altre persone, come invalidi del lavoro, le persone che non le persone invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi. Tenuto conto quindi dell'articolo 1, non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 della legge 68, che inquadra precisamente le percentuali del numero dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie.

o lens abbia al suo come forza lavoro abbia un numero tra 15 e 35 dipendenti, deve riservare un posto alle persone legate al mondo del collocamento virale. Quindi sono quelli che abbiamo detto, per lavoro, eccetera. L'altro passaggio importante, quindi l'altro scaglione, quindi si passa a due lavoratori, sono per quegli enti, quegli aziende che hanno alle proprie dipendenze da 36 a 50 dipendenti. L'ultimo passaggio è per le aziende private o gli enti pubblici che hanno

0: questo è un tema, insomma, che da lì si trascende. La legge 68 ha bisogno sicuramente di essere rinnovata, attualizzata, perché è molto tempo, e anche il punto di vista rispetto alla condizione della disabilità si è innovato ed è cambiato. Quindi abbiamo bisogno in questo caso ancora in maniera più specifica e tecnica proprio di capire dove andare a migliorare la norma, sia dal punto di vista della strategia del centro dell'impiego con l'inserimento del singolo in un'azienda, verso le ma anche dando mattino, spazio a tutte quelle altre realtà che si autoproducono il lavoro, anche attraverso, insomma, realtà sociali importanti, ma che effettivamente danno la possibilità a ragazzi e persone con disabilità di avere un contratto di vita. Prendendo spunto da questo dobbiamo cercare di entrare nella norma del 99 e attualizzare
1: sulla strada.
2: Ovviamente il mondo del lavoro riuscì a
1: farsi dalla sua barba
2: serie di difficoltà,
1: un pettirti rosso da
2: combattimento. Voi immaginatevi cosa può essere nel caso in cui sia una persona con disabilità a cercare. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo la prossima settimana.
1: I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime.
3: Ci informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità.
1: I trafficanti di sapone,
3: ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica.
1: Era dispensato nel 91.
3: Ospite in studio il professor
1: La scimmia del quarto Rai ballava la polca sopra il muro.
3: Michele Caradonna, direttore,
1: mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheo volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo.

0: Solata galera patria, il secondo secondino.
1: Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Anmich, la scogliera di Salerno. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore. Il cuore dell'Anmich, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Anmich, ma ci fermiamo un attimo perché è importante quest'oggi, giornata di inaugurazione del lido balneare Anmich, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Anmich lo sa, lo ha sempre saputo, ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza l'Anmich ci mette il cuore.
0: Quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

0: sono scritto già da molti anni, mi trovo bene perché è una struttura che neanche a farla apposta, come l'anno scorso e adesso con il Covid che ci sta tolgando in tutte le maniere, sia a livello sanitario che a livello di sacrificio onorario, perché venire a mare non è che
1: voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, con il pianoforte a tracolla, vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i Longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia.
0: È l'unica, si può dire, è l'unica delle associazioni che ci prende veramente a cuore, a tutti.
1: Voi avevate voce potente, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti. Delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnando la domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.
2: Però il problema, il fatto è che hanno, su questa struttura c'è bisogno sempre di adeguamenti annuali, e quindi noi abbiamo bisogno anche di forze anche economiche e finanziarie giovani, e per la verità i nostri associati sono molto vicini, e quindi cerchiamo di andare avanti e fare qualche pezzo in più ogni volta per migliorare la struttura. Qui ci sono 46 circa, dai 50 ai 55 ombrelloni sui due livelli, spiaggia e solarium.
3: Amici 24,
4: con te ogni giorno, 24
5: cerco
4: ore al giorno,
5: di dare una mano
4: 7 giorni su 7,
5: sia dal punto di vista personale che dal punto di vista, diciamo, istituzionale, all'AMNIC, soprattutto in questa notevole iniziativa, dove in questa si ci si, ancora di nuovo, si dà la dignità

lo stesso avvenimento balneare è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portato ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido che portarli più in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi

sì, disabito, parecchio nel bagno senza nessun problema. Tutti gli utenti non hanno nessun problema, anzi, diciamo, secondatevi perché diamo un servizio che pochi ci sono riguardo, anche perché insomma diamo la massima sicurezza anche per persone che sono non normali.

L'ANWIC è nata nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi è attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'ANWIC conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente

0: come anni, come pensate di anni, il CESU a livello nazionale svolge una quantità di attività, PSLM in particolare ci rivolgiamo a quello che può essere definito, che è definito in genere turismo accessibile attraverso questa nostra struttura in Austria, naturalmente devo ringraziare per sempre meglio il tutti il consiglio e tutti i collaboratori della struttura di Salerno, nonché i tutti i nostri medici, rappresentanti di categoria, di diverse professioni di Salerno
1: ci sono. Sappiamo bene
0: che ci troviamo in un momento particolarmente difficile tra le mesi di Cina, ripartiremo e naturalmente dopo gli anni annunciare che anche

0: bianco.
1: Il primo dei temi saranno i temi del progetto individuale, indipendente, e inclusione lavorativa in questo spazio. L'altro tema di fondamentale importanza sarà l'associazione avviata verso la chiesa del settore, anche pronta nei luoghi di partenza. Non siamo più, siamo un'associazione di Italia, però tengo a precisare.

0: sarà dibattuto e non procedere in un fatto che è il tema che riguarderà la riforma dell'accertamento, che si comincia a parlare di riforma dell'accertamento nell'ambito del cosiddetto codice della disabilità, che andrà a ridefinire sistema.
1: La notte di Almic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Almic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Stai ascoltando Almic 24.
0: Quindi oggi è una giornata importante per noi, stiamo ripartendo. Veramente Almic non ha mai abbandonato il campo, perché noi siamo sempre stati presenti sul campo, partendo da Bolzano per finire a Palermo. Nei momenti ancora più difficili siamo sempre stati presenti, abbiamo sempre saputo parlare in maniera più visibile le tante persone con disabilità e le loro famiglie. Che si è ricoperato in modo abbastanza massiccio proprio sulle responsabilità di spiegazione con la giunta. Ma è più questo, ecco perché noi partiamo con una prova, non più con un welfare di giudizio, ma un welfare di giudizio che consente di responsabilità, che viene opportunità della mia partecipazione alla vita. Quindi io faccio gli auguri alla sede provinciale a Amici, spero

c'è un accordo tra di voi, finché io sarò consigliere nazionale di questa associazione, questo progetto ogni anno la sua posizione è quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'augurio è di una stagione calda, altrettanto serena, felice e spensierata, perché ne abbiamo bisogno di quale di farci tutto gli altri tempi che non possiamo certamente a monitorare, a trattare, a rappresentare. Grazie e buona giornata.

0: Amici 24.
1: Quando sei con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E tra stevere inizia a dipingere sopra tutte le case. Di quel rosa chiaro, zucchero filato, non sai quante volte ho cercato di volare via, lontano.

0: ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa Amic molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri seduto, e anche noi Amic cerchiamo 24. Il nostro piccolo di portare avanti.
1: Ascoltala anche da Facebook, cerca Amic Presidenza Nazionale, Amic 24
2: in rete Amic. Poi per quanto riguarda il concetto

Radio Anus 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15.

chiaramente esaustiva e probante, e quindi senza scomodare il cittadino sono stati chiaramente, è stato possibile effettuare gli accertamenti, diciamo, agli atti, ma soprattutto anche moltissimi verbali. Questo è stato soprattutto un vantaggio per alcune categorie particolarmente fragili di cittadini, come ad esempio gli oncologici, che nel periodo del lockdown avrebbero sicuramente sofferto una maggiore esposizione.

0: 29 ter della legge 120, che ha dato la possibilità di poter esigere agli altri di non disturbare in alcun modo il cittadino in quelle condizioni chiaramente gravi, e che quindi avrebbero posto comunque il paziente in una condizione molto difficile. E stiamo oggettivamente proponendo sempre di più la possibilità di avere questa certificazione introduttiva in questo ambito di pazienti particolarmente, e quindi di allargarla su base nazionale.
1: Grossa occasione.

chiamata il medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Il medico di parte non c'è più. Perché? Perché facendo l'esame di gas non viene invitato, perché all'invalido non viene chiesto di potersi

0: Radio Ambici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Ambici 24.
1: O per telefonata è interessante.
2: Amici 24, arriva la raccomandata, la tua radio, la tua voce.
1: L'invito formale riportato che si ha il diritto di farsi assistere dal medico di parte, però laddove ciò non avvenga e laddove invece l'interessato preoccupato sente di telefonare, si precipita a depositare qualsiasi atto abbia a disposizione, a volte non è proprio, ma certamente ci rendiamo conto che viene solo sulla base del certificato medico inviato dal medico online, quindi in assenza di qualsiasi supporto clinico obiettivamente.
3: Un convegno veramente efficace, con cose veramente serie e che si possono attuare. Un grazie alla giunta e al direttivo dell'Annemic nazionale, e un grazie in particolare al nostro presidente Nazario Pagano, che ha coordinato

niente di nuovo, stiamo procedendo a una riprogrammazione anche delle nostre attività in funzione di quello che sarebbe il futuro per la disabilità.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
3: Ben trovati a questa nuova edizione di ANMIC, ma il loro portato di informazione sulla disabilità, un progetto realizzato dalla edizione ANMIC, proprio in collaborazione con ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone riconosciuto per decreto Presidente della Repubblica del 23 dicembre del 1978. Quest'oggi parleremo di scuola, dell'educazione scolastica per gli alunni con disabilità e lo faremo con il nostro ospite in studio, il professor Lazzaro Lagante, Presidente nazionale ANMIC, e il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. Poi rivedremo insieme un filmato sugli anni 2000, anni speciali.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
2: ANMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: purtroppo poi nel corso degli anni gli è stato più forte l'allentamento, soprattutto scontrandosi perché vi è stata una scontro.
1: Ho bisogno di una mano
0: anch'io. Delle competenze e nella
1: evoluzione stessa che mi stringe da un po'.
0: Oggi possiamo dire

0: peraltro i temi delle associazioni sono, diciamo così, intervenuti.
1: Annemice 24.
2: Mi lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

noi siamo una associazione che ha avuto anche una collaborazione con i massimi esperti nazionali, universitari, di promuovere una professione per gli insegnanti e naturalmente gli insegnanti di sostegno e la loro formazione, un punto importante. Ascoltiamo le parole del ministro per l'intervista di un corso di

0: direzione degli stessi insegnanti. In questo tavolo, anche in questo caso, con un tavolo che sia condiviso.
1: Radio
0: con
1: Amici 24 vi invita all'ascolto di Technology,
2: insegnanti
1: uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Amici 24.
2: Fondamentale è quello che noi vogliamo perseguire.
3: Amici 24, sempre con te.

0: condizione di insegnamento, la continuità di anni, la stessa capacità degli insegnanti particolari di includere nei propri percorsi formativi anche la lingua e la lingua di disabilità, questo ci consentirà effettivamente di porre
1: ANMIC 24.

momento fondamentale che avvisce non solo il passaggio economico dalla lira all'euro, ovviamente accessabile con un'intera pensione legata al mondo della disabilità che le persone già percepiscono, ma c'è anche il 2008, di cui abbiamo parlato in un'edizione precedente, che riguarda la famosa petizione popolare per la quale l'anno scelto in Italia, sino poi ad arrivare al

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Per avviare l'iter legislativo in Parlamento.
2: ANMIC 24.
3: La radio vera per gente vera.
4: I never run the stood line.
5: Molto importante per ANMIC e per la sua rete associativa.
4: I never fed without a fight.
5: Gli anni particolarmente difficili per la
4: sua vita.
5: Per la sua vita. Innanzitutto perché
4: it's been a while since I've denied whatever undisclosed desire. But I was wrong, it never ends.

relazione che si una legge che si è proposta per la legge.

0: fan. Grazie a voi, grazie alla redazione e grazie a tutti per Radio. Non andate via perché adesso la nostra consueta rubrica del nostro appuntamento parte della 104 del 1900. Ben ritrovati nella rubrica L'approfondimento di Anwich Informa Magazine, il loro autocalco di informazioni sulla disabilità. Vi ricordo che potete seguire
1: Anwich 24.
2: Basterebbe un sogno qualunque, perché è così che si impara ad andare. E chi non voleva farlo,
0: ma anche di vederlo,
2: ma lo voleva insegnare.
0: Quest'oggi, come detto, in apertura,
2: e mi porto in giro vuoto, anche se non si vede.
0: Ovviamente non ci soffermeremo sui dettagli.
2: Quando un bacio a mia madre, anche se non lo chiede.
0: Ad oggi si continua a parlare.
2: E camminare solo,
0: che ovviamente
2: nelle notti tutte uguali,
0: che la nuova missione legata
2: a chi si bacia in centro
0: e dell'accortezza
2: nei centri commerciali, a chi conserva tutto, anche quello che fa male.
0: Ma cerchiamo di capire
2: e vedervi raramente cantato quando sai
0: la legge 104 del 1992,
2: a chi non è voluto andare
0: sociale e di assistenza della persona.
2: Ma rimane
0: disabile.
2: Fermo.
0: Ma chi sono?
2: Sorride quasi sempre nella gioia e nel
0: dolore. Sono le persone che sono state sottoposte
2: a chi va letto presto e poi magari muore.
0: Oltre loro ci sono anche i familiari e i conviventi. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo.
2: È un'inutile prudenza, ma è tutto quello che rimane.
0: Ecco, vedete come ritorna quel termine anticappato.
2: Mi mancano i tuoi occhi, non so più dove guardare.
0: Per evitare di fare il
2: e Sant'Elena ritorna tra le braccia di un pastore.
0: Questi termini.
2: Se una chiesa in riva al mare,
0: tra le Dolomiti e il sole.
2: Tra le Dolomiti e il
0: sole.
2: E forse non dovevo andare via.
0: E successivamente la domanda amministrativa che con l'inserimento del numero del certificato medico si collegherà entrambi. Quindi domanda
2: vi porto in giro tutti perché sono
0: quel momento la domanda sarà stata
2: e rimanere forse. Soli non conviene quasi
0: un'altra
2: mai.
0: Domanda che giunta alla nostra relazione giornalistica la nostra distanza
2: ma ho confuso tutto
0: colpi.
2: Niente.
0: Per presentare la domanda per il riconoscimento della legge 104 deve essere
2: ci
0: effettuata successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile. Ebbene, no, si può fare anche contestualmente, quindi l'unica domanda per la richiesta dei tre riconoscimenti di vista, cioè l'invalidità civile.
2: E forse legge 104
0: e legge 61.
1: Anwich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anwich24.it.
0: Ovviamente partiamo con il 3,1, e cioè la persona affetta con handicap, e l'articolo 3,3, la persona

0: Attenzione, nel caso si
1: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.
0: E sempre di due anni. L'importante invece riguarda le persone che hanno ricevuto un verbale di invalidità, articolo 3, comma 1. In questo caso sono esonerati dai
2: l'avvenimento
0: complesso, ovviamente, da tutto, anche una serie di agevolazioni, ed è difficile ovviamente sintetizzare.

Danni, precisamente, conduce e batte.

0: Fate su come stessa.
1: ANMICI Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'ANMICI, ente nazionale a tutela delle persone.

0: minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

giorno su Radio Annunci 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: nazionale per la previdenza sociale l'INPS acquisirà e quindi la funzione di accertatore unico su tutto il territorio nazionale, partendo dalla sperimentazione che si svolgerà in 9 province. In queste 9 province
1: Radio Almic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Almic 24.
2: Almic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
1: Soprattutto per la redazione dei certificati, quindi per la valutazione stessa.

0: dell'accertamento.
1: Saranno lacrime, ma mi hanno se fatto aprire gli occhi. Non lascio che mi blocchi in questa trappola. Rivivo tutti gli attimi.

0: spiego meglio. Se sì, oggi io presento oggi fino al 31 dolcio di un certificato medico che viene rilasciato dal medico certificatore al cittadino in età richiesta, viene inviato al MIS. Dopodiché il cittadino ha un altro tempo per presentare la domanda amministrativa. Questa nelle nuove province non è più possibile. Se io
1: si consolida la presenza di Annice nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annice in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annice, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angela Tromeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, ANMIL Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annice 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annice 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annice continua a crescere, anche online.
0: In modo concreto, le persone con disabilità in una condizione di snellimento di tutta la parte burocratica e di tutta la burocrazia che ha
2: avuto. Annice 24.
0: Con questo termine qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una prossima trasmissione. A risentirci nella prossima puntata.
3: I've hungered for your touch.
4: Annice in forma. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annice. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annice 24.
5: Annice 24.
6: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
1: Siamo qui in un'istituzione importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo condividere il racconto del Leone d'Oro, siamo giunti al 78° anno del Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io sono il presidente del Leone d'Oro, abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori, dello sport, della pace, dello

docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al

0: che si continuasse un percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati,
1: ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone,
0: Almice 24. Chiamato sempre a tutti i tecnici dei vari ministeri, ove si tratta l'argomento della disabilità. E ancora per queste sue peculiarità, che inizia la chiamata

Il presidente Bagano è inoltre presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è inoltre la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la federazione internazionale della disabilità.

grazie anche a tante persone, migliaia di persone che lavorano nel territorio nazionale, alle migliaia di volontari nell'ambito di noi e soprattutto grazie anche ai tanti

jumping, keeps on changing.

0: canne,
1: almeno fino al 2026 dobbiamo esserci. E poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i nipoti, che oggi doveva essere scritto, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa, perché voleva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio. E quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere ricevere.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Ambiance 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Smoke e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e l'ambiente per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Ambiance 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Radio Ambiance 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Ambiance 24.
3: Ambiance 24.
4: Direttore editoriale Nazzaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradon.
3: www.anmic24.it.
0: Anmic24.
2: Radio Anmic 24 invita all'ascolto di tecnologia, uno sguardo al mondo dell'iPad. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.
5: Diventa anche tu socio Ambit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.ambit24.it e cerca la sede Ambit più vicina a te. Ambit, dal 1954.

la notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

0: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Yeah.

Vi diventa anche tu socio Amplus. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede Amics più vicina a te. Amics, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti. I told you, I'm

Stiamo

0: Presidente nazionale, la notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Anmich, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Non perché è complesso, e questo poi purtroppo lo vedremo successivamente, non perché ci vorrà un tempo abbastanza lungo perché un sanitario possa redigere quel certificato medico introduttivo, ma purtroppo perché il sistema non funziona. Dal 1 gennaio 2025 il nuovo sistema, il nuovo certificato medico introduttivo, che oltretutto ha anche la funzione di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'interno amministrativo, non è realizzabile perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non si riescono a trasmettere questa, diciamo, su questa documentazione. Ripeto,

0: vita immediata da
1: Amvich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amvich24.it.
0: Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà entro il mese di gennaio, dopo the mese successivo al mese di febbraio, che cosa vede meglio di me che la differenza è successivo.

avere il certificato. E oltretutto alla complessità e della complessità in questo momento, come vi dicevo, abbiamo la difficoltà proprio della trasmissione. Poi vediamo la difficoltà della successiva, della complessità, l'allegazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del punto.

0: osservatorio, abbiamo fatto anche in sede del Ministero per le Disabilità. Purtroppo che poi
1: Amici 24.
0: Che vi è una sorta di

Thank you.

sì di competenza perché nel più breve tempo possibile siano le nostre discapacità. Siamo isolati, certo non avvertono questa necessità, beh forse saremo dei pazzi profeti, ma naturalmente diciamo se non saremo presi in considerazione, ma io penso che tra qualche settimana la situazione sia più aggravante e più rispettosa, perché ripeto, non è soltanto un problema di sistema che funziona,

0: sollecitando e cercando di capire anche quali potranno essere tutte quelle azioni di contrasto e tutte quelle azioni anche in sede giudiziaria a tutela delle persone con disabilità che vorrebbero. E quindi con questo termine
1: Annemice 24
0: di oggi, ma prima di salutarvi, prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse e per chi ci sente, di aderire alla nostra associazione, perché la vostra adesione per noi è significa forza nell'andare proprio a contrastare tutte queste criticità, perché purtroppo, ahimè, mi prendo qualche secondo in più, molto spesso quando si definiscono delle norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso lo si fa dietro una scrivania senza tener conto della realtà del contesto e senza tener conto della realtà delle esigenze delle persone. Noi questo lo vogliamo.

Voce 24.

Basketball.

24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anbic24.it

quelle lì parliamo di barriere architettoniche. È un tema che abbiamo affrontato la volta scorsa e che in quest'ultimo, diciamo così, periodo sta sempre più assumendo un significato particolare. Perché? Perché, come vi avevo già accennato, noi ci stiamo, diciamo così, orientando su questo tema in modo significativo. Il nostro dipartimento, che è stato costituito e che insieme agli altri dipartimenti sovrintende, diciamo così, in linea generale alle politiche che riguardano questo o quell'ambito, è il nostro dipartimento per la mobilità, per l'accessibilità, per l'universal design, sta sviluppando, diciamo così, dei percorsi molto importanti e significativi. Però, ahimè, devo parlare di qualche cosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolar modo i comuni. Perché sapete bene che i comuni hanno competenza sui PEPA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma hanno soprattutto competenza sulla mobilità, sull'accessibilità delle nostre città e hanno naturalmente anche competenza su quelli che sono definiti cosiddetti, diciamo, stalli per i parcheggi. Ahimè, devo dire che ogni comune fa quello che vuole.

specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la

possibile sapere. Non esiste un regolamento nazionale, o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono avvenire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere, può vedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare, diciamo, quello che viene proprio. Ora io parlo dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove si operano in ragione di una degli interessi generali

per passeggiare verso le strisce blu per tutti i cittadini, ma le strisce blu vengono fatte anche, vengono realizzate anche davanti alle, diciamo così, pedane di discesa dei marciapiedi per le persone. Il comune di Caserta è la provincia di Caserta, è una provincia grande, il comune di Caserta è un comune grande, però vedete le macchine parcheggiate sulle strisce blu, perché poi al cittadino che parcheggia sulla striscia blu in ogni momento una multa, al cittadino che non parcheggia sulle strisce blu ma diversamente dagli stati blu, chiaramente puoi realizzare una multa. E se oggi noi andiamo a vedere il tipo di multa che viene realizzata laddove la macchina viene parcheggiata davanti a una discesa per distanco per disabili, quindi è una pedana di discesa per la marciapiede per disabili, la multa è salatissima, ma la multa non può essere realizzata se il comune davanti a quella discesa ci ha realizzato un parcheggio con le cosiddette strisce blu. Anacronismo assoluto, stupidità evidente. I controlli, i vigili, l'assessorato, gli ausiliari al traffico, perché ognuno, l'ausiliare al traffico dice no, io faccio la multa se la macchina non è sullo strato, ma se è sullo strato non posso fare la multa. Ma è possibile mai chiedere di usare queste strisce davanti alle strisce? In un altro punto, per esempio, dell'aria Campania, in un altro comune, il comune ha realizzato parcheggi di diverse dimensioni nella stessa piazza. Di diverse dimensioni nella stessa piazza, più lunghi, porti, a seconda se vogliamo mettere più file o meno file all'interno di quella strada, perché ogni parcheggio è naturalmente un incassare sempre più di soldi. Quindi si ragiona soltanto in termini economicistici, ma ai cittadini ci deve pensare. Alle persone con disabilità che non possono uscire dai marciapiedi, già l'inciviltà delle persone molto spesso travalica quelle che sono, che è il vivere civile e quotidiano. Poi a tutto questo si aggiunge l'incapacità dei nostri amministratori territoriali, dei nostri amministratori locali, nell'andare a individuare delle situazioni che onestamente parlando lasciano il tempo, lasciano veramente basiti. Un parcheggio più largo, più stretto, a seconda se dobbiamo mettere più macchine o meno macchine nello spazio. E allora gli interessi economicistici del comune vanno oltre quelli che sono gli interessi di una collettività, la quotidianità di una collettività. Non ci si deve poi lamentare se il cittadino si allontana sempre più dalla comunità, se il cittadino diverge sempre più da quelle che sono le visioni della democraticità di questa nostra nazione. Allora la domanda è questa: ma lo Stato italiano

0: www.ambici24.it.
1: Ti prego, il fatto di tutto quello che vi ho raccontato oggi, stamattina, non è frutto né della fantasia, non è frutto assolutamente della, diciamo così, della constatazione da parte nostra, è anche frutto di

così. Ma basta poco, i vizi ci sono dalla strada, o dovrebbero esserci dalla strada, basta mandare lì.

0: Annemic 24.
1: La radio vera per gente vera.
0: Annemic 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Adamic in Curva. Oggi 28 febbraio, siamo alla fine di questo mese di febbraio e naturalmente è un momento importante, soprattutto perché si comincia ad analizzare l'anno scolastico, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico per quanto riguarda questo sistema complesso che riguarda disabilità e scuola, l'inclusione scolastica. Sappiamo bene che i nostri dati naturalmente si riferiscono sempre all'anno precedente, non certamente all'anno in corso 2023-2024, anche se adesso siamo nell'anno 2024-2025, ma i nostri dati si riferiscono addirittura all'anno 2022-2023. Questi dati ci portano a dire che il complesso sistema disabilità e scuola ogni anno si arricchisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che afferiscono presso i nostri istituti, presso la nostra scuola. Sappiamo anche bene che vi è una difficoltà oggettiva oggi, non tanto dal punto di vista della quantità di istituzioni scolastiche, ma soprattutto dal punto di vista della qualità. E naturalmente sappiamo anche che vi sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo e in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo in questo periodo, parlandone così anche alla luce di quelle che possono essere le previsioni future, e lo faremo nella puntata di

0: voce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC Informa. Partiamo dai numeri. Quando parliamo di scuole e disabilità non possiamo non partire dai numeri, perché quello è un segnale importante e significativo. Quando parliamo di scuola, naturalmente parliamo di scuola di ogni ordine e grado, escluse però le università. Quello è un capitolo a parte, ne parleremo in un'altra puntata, in un altro momento. Il totale degli studenti con disabilità è di circa 338.000 alunni e alunne, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Mi riferisco in questo particolare momento, e stiamo prendendo a campione i numeri dell'anno scolastico 2022-2023 rispetto all'anno precedente. Dobbiamo anche dire che tra le alunne e gli alunni con disabilità prevalgono gli alunni maschi, che sono circa 229 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole questa della prevalenza dei maschi con disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che i disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile della popolazione. In generale però questo tipo di disabilità consideriamo che non è infrequente la presenza di disturbi diversi e non soltanto di disturbi dell'apprendimento. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000, con un rapporto di un insegnante per

previsti e rispettato, ma purtroppo però dobbiamo dire che di questi 228.000 insegnanti, 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo incominciare ad rappresentare con tanta forza è che gli insegnanti e le scuole possono avvalersi sì di tecnologie educative e di ausili specifici, però purtroppo in taluni ambiti territoriali mancano sia diciamo sì, in

effettiva specializzazione o l'effettiva conoscenza di questi ausili da parte degli insegnanti, perché le tecnologie educative sono in continua evoluzione, ma nei fatti non sono ancora molte usate dagli insegnanti per il sostegno. Ecco, solo nella metà delle classi, delle scuole, tutti gli insegnanti ne fanno uso. Mentre le restanti scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o addirittura in alcune circostanze è completamente assente l'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Solo il 7% dell'intero corpo docente si avvale di nuove tecnologie e naturalmente questo crea non poche difficoltà. Ecco perché noi insistiamo nel dire che è necessario un apporto qualitativo completamente diverso. L'educazione scolastica non deve più essere vista soltanto dal punto di vista quantitativo,

tecnologia avanzata da parte dei nostri studenti. Dobbiamo dire che l'83% degli studenti con disabilità degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado ha partecipato nell'anno scolastico 2022-2023

essere avviato all'interno del contesto lavorativo. Per questi

0: anche a tutto il corpo docente, quindi fornire quei gestori una effettiva qualità in cui diciamo sì, per noi effettiva inclusione che sia dal punto di vista qualitativo quanto più significativa la possibilità. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo spostarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un progetto personalizzato. Il progetto personalizzato si manifesterà nel momento in cui creeremo le condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente sviluppare dei percorsi inclusivi, partecipativi, inclusione scolastica naturalmente, inclusione lavorativa.
1: Andrich 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: Socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo termine qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione, vi auguro buon fine settimana e ci risentiamo nella prossima puntata di un nuovo mese di marzo.

0: presentato a Roma il bilancio sociale Amici, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazaro Pagano, presidente della rete associativa AMIC e presidente della FEMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
1: Saluto all'interno

anni per la vita delle persone, per la vita delle persone.

Thank you.

0: www.animoci24.it.
1: Radio Annici 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annici 24.
2: Annici, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annici24.it e cerca la sede Annici più vicina a te. Annici, difendiamo i tuoi diritti.

perché una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere

livello presidenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto sulle strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su

chiamati a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante, ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso

attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa una stupidità.

al comitato, alla giunta esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare

si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi per l'invalidità civile del testamento. Speriamo che si concretizzi, perché altrimenti qua la mia paura è che l'IMS voglia andare verso il concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito per l'ANMIS che dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono

0: La radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.andvic24.it.
1: Perché purtroppo, ahimè, il nostro ufficio antidiscriminazione sta raccogliendo proprio tutta una serie di notizie su violenze che avvengono sulle donne, in particolare sulle donne con disabilità, e quindi vogliamo fare una riflessione su questo tema e vogliamo fare anche una particolare attenzione su quelle che dovranno essere gli strumenti da mettere in campo proprio per contrastare tutto questo. Lo vedremo subito dopo. Sì.
2: Nazionale Almic.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Almic Informa. Come vi ho annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che ci è particolarmente significativo, che è particolarmente significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio antidiscriminazione, attraverso il proprio dipartimento antidiscriminazione, tutta una serie di attenzioni su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche, ci mancherebbe altro, ma si parla anche di violenze, diciamo così, di natura psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la bullizzazione che noi condanniamo sempre, sia nei confronti di chiunque viene, diciamo così, perpetrato questa assurda pretesa da parte di alcuni individui, e quindi naturalmente avviene nelle scuole, quindi avviene, diciamo così, nel contesto giornaliero della quotidianità. A tutto questo poi si aggiunge la violenza sulle donne, la violenza fisica, che ahimè purtroppo avviene anche in ambienti che dovrebbero essere considerati protetti, molto spesso negli ospedali, molto spesso nelle case di accoglienza, molto spesso nelle case di cura stessa, e quindi è un motivo di grandissima preoccupazione. I nostri rilievi saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica, i nostri report

di società scientifiche. Stiamo lavorando e quindi nei prossimi giorni vi diremo quando si celebrerà questo evento, proprio perché vogliamo portare all'attenzione di tutte le opinioni pubbliche così i dati, perché non possiamo parlare, non possiamo mettere in campo azioni se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti e in modo da cui poter fare tutta la valutazione. È un tema significativo e allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa e in particolare con il nostro ente di

informazione per determinare, sviluppare e andare a individuare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone. Quindi nell'ambito culturale, quello che vogliamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso gli incontri con le studentesse, con gli studenti all'interno delle scuole in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza in genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, beh, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché lì stiamo riscontrando le maggiori criticità sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza, però le donne con disabilità subiscono una doppia violenza, in quanto donne e in quanto persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista, diciamo così, proprio della connessione una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo, su questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di forma di violenza. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democratica all'avanguardia, lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate.

aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter contrastare le cose. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole attraverso la comicia formazione, perché vogliamo chiamare, vogliamo, diciamo, sensibilizzare attraverso

0: trasmissione, dandovi appuntamento per la prossima puntata, ma ricordandovi anche che
1: Anamice 24,
0: se ritenete di dover aderire alla nostra associazione dandoci ancora più forza, dandoci maggior sostegno, proprio perché l'associazione su tutto il territorio nazionale, negli ambiti territoriali provinciali, negli ambiti territoriali regionali e a livello nazionale possa svolgere la sua funzione, diciamo così, significativa a tutela delle persone con disabilità, ecco, questa forza ci deriva dal vostro sostegno, dalla vostra adesione. Noi siamo un'associazione che non percepiamo, se non in minima, ma proprio residuale parte, contributi pubblici. Ne richiediamo. Io penso che i contributi pubblici devono servire ed essere indirizzati verso la categoria che rappresentiamo. Piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione, preferisco dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità, il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato. Continueremo a chiederlo, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione. Ed ecco su questo che noi abbiamo sempre improntato la nostra attività da 70 anni a questa parte circa. E quindi vi chiediamo ancora di darci forza, di darci sostegno, di darci, diciamo così, il vostro incoraggiamento perché la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioriamo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più

0: Match in forma. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ADMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ADMIC 24.
1: ADMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

rappresentare una distanza. Poi verrà valutato certamente, ma l'esigibilità di rappresentare una distanza al momento in queste nove province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che potranno dire, siamo all'inizio, adesso vediamo, sistemiamo, aggiustiamo, e beh, ci voglio sperare su questo, altrimenti siamo veramente in pericolo di una fascia di cittadini che già vive una situazione di poter richiedere una prestazione. Il problema dove si pone? Ed era questo il motivo che noi ci preoccupavamo. Purtroppo, in assenza dei cosiddetti decreti integrativi al 62-2024, al decreto legislativo 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo chiesto maggiore prudenza. Non siamo stati ascoltati. Purtroppo è questa la realtà che è conseguita, però io immagino che migliaia di persone con disabilità che in quelle nove province, poi ripeto, ci sono anche in presenza di disabilità di natura oncologica e che quindi

professore Monzano quando potranno sentire la diagnosi. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà entro il mese di gennaio, purtroppo la decorrenza non potrà essere, la domanda non viene trasmessa entro il mese di gennaio, la decorrenza partirà poi dal mese successivo al mese di gennaio. Voi sapete meglio di me che la decorrenza è dal mese successivo alla data in cui si presenta l'istanza. E quindi questa è un'altra preoccupazione. L'altra preoccupazione è che noi abbiamo già rappresentato, perché abbiamo chiesto un incontro urgente con i vertici dell'INPS, incontro che c'è stato nei giorni scorsi, venerdì scorso, e purtroppo

e della complessità. In questo momento, come vi dicevo, abbiamo la difficoltà proprio della trasmissione. Poi vediamo la difficoltà della successiva, della complessità, l'allegazione della documentazione, la scansione di

visto con forza la prestata un incontro che ha assunto per certi aspetti anche dei momenti aspri nei confronti del vertice dell'OMS, ma noi l'avevamo annunciato questa nostra preoccupazione, l'avevamo, diciamo così, determinata questa nostra preoccupazione, l'avevamo definita.

passione di questa squadra. Noi abbiamo fatto in Serie B, abbiamo fatto in Serie di consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, abbiamo fatto in Serie di osservatorio, abbiamo fatto anche

nel proprio, diciamo, sui contesto istituzionale. Questo non è possibile, i cittadini non possono rincorrere i tempi di questo, di quella.

yerlerde

realizzare un passaggio più dolore, un passaggio sotto. E invece tutto questo non è avvenuto, non si è manifestato, e le nostre chiese

si aggraverà ancora più rispetto alla presente, perché ripeto, non è soltanto un problema di sistema che non funziona, in questo momento è quella la maggior preoccupazione, ma è anche un problema di complessità nella redazione dei certificati e ahimè la mancanza di medici o la mancanza di tempo che i medici hanno o la mancanza

tutte quelle azioni di contrasto e tutte quelle azioni, anche se le persone con disabilità.

24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Amici 24.

interventi immediati e diretti, anche con una certa ricorda. È chiaro, non possiamo chiedere la linea del corso, capiamo tante difficoltà, capiamo tante diciamo così, situazioni di criticità che sono presenti nel nostro sistema economico, finanziario, politico, geopolitico, diciamo che mettiamoci con. Però noi cominciamo anche a guardare con una certa regolarità per arrivare ad un aumento, diciamo così, significativo rispetto alla dignità delle persone. Con questo termine appuntamento di oggi, termina anche questa settimana con la trasmissione di oggi. Naturalmente auguro a tutti un buon proseguo di trasmissione, un buon weekend e a risentirci nella prossima settimana.

0: Mitch in forma. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Almic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Almic 24.
1: Almic 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Anmic, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, difendiamo i tuoi diritti.

0: detto che queste prime giornate dimostrano la capacità politica della nostra associazione, che è una capacità che naturalmente si estrinseca non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su tutti i fronti, ma anche di coinvolgimento delle istituzioni, siano esse politiche o rappresentanti di istituzioni pubbliche come l'INPS. Nello stesso tempo io credo che ci sia tanto da riflettere, perché naturalmente le sollecitazioni sotto il profilo di natura squisitamente politico sono tante nel momento in cui ci si interfaccia con la politica. A volte io credo che si dimentichi un po' i propri ruoli allorquando si ipotizzano soluzioni in termini di riforma che riguardano il nostro mondo, penso all'accertamento, individuare soluzioni che spettano alla politica. E allora su questo naturalmente io credo che ci sia molto da riflettere. Siamo anche consapevoli di quanto il paese sia cambiato, ma di quanto ancora c'è terribilmente da fare per il mondo della disabilità e persone disabili. In primis io continuo a sostenere, ma può essere un mio personale convincimento, che manca una strategia di sistema, cioè la persona disabile non può essere segmentata nella declinazione dei percorsi tesi a riconoscere i propri diritti di cittadinanza. Una persona disabile è una persona che va accompagnata nei processi inclusivi e di integrazione, e soprattutto continuo a sostenere che non si può fare di tutto un erbo un fascio, non me ne vogliano, ma un conto è diventare disabile per anzianità, e ci auguriamo che sempre un maggior numero di persone, considerato il prolungamento della vita media, possa diventare disabile in anzianità, perché significa non esserlo stato prima, ma tanti altri ci nascono, ci diventano. Ebbene, prendersi carico e cura di una persona disabile che ci nasce e ci diventa nel corso della sua vita, piuttosto che ci arriva, è una cosa ben diversa, per cui bisogna avere la capacità tutta politica di far riflettere i nostri interlocutori, i nostri stakeholders, per comprendere dove questo mondo deve andare affinché la risposta per le persone disabili sia effettivamente efficace ed esaustiva.
1: Voglio fare i complimenti al nostro presidente nazionale, professor Pagano, e ai suoi collaboratori per questa manifestazione, per questa che ha organizzato, un'ottima manifestazione che da anni non vedevamo. Veramente si sta guardando al futuro, si sta guardando al cambiamento e si sta guardando alle nuove tecnologie, che per noi sono molto importanti e ci dobbiamo affidare a questo. Il cambiamento è importante sia per i nostri disabili che per tutti, per il bene di tutta l'associazione. C'è stato l'incontro con il ministro Stefani della disabilità, veramente una persona eccezionale, preparatissima e molto disponibile ai nostri problemi da poter risolvere con i disabili. E poi c'è stato l'incontro con il presidente nazionale dell'INPS, professor Tridico, il quale ci ha fatto una relazione importante riguardante i medici INPS e per le nostre commissioni, sperando che il futuro sia sempre così e possiamo andare avanti, perché i disabili stanno aspettano.
2: Questo mi ha colpito di più, la massiccia partecipazione di tutti i quadri dirigenti. Quindi vuol dire che vi è una partecipazione quasi totale, se non qualche sporadica assenza, ma giustificata da motivi di salute. E questo anche dà un merito, un plauso al nostro presidente, che vede che va avanti nel rinnovare anche la classe dirigente dell'associazione. C'è un rinnovamento sia anche nel modo in cui si pone verso l'opinione pubblica. Radio Animi C24 è uno di quei punti fondamentali che ha sviluppato la conoscenza dell'associazione. Non che non c'era prima, c'era, però tutto ciò che si faceva non veniva ad essere conosciuto. Quali sono gli argomenti che mi hanno colpito? Mi hanno colpito innanzitutto la partecipazione della ministra alla disabilità, molto semplice, ma forbita nei contenuti, perché è vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie, è vicino non al parlare, ma ai temi, è vicino ai temi fondamentali che l'associazione porta. E guarda caso, l'associazione è l'unica che in questo momento, l'Animi, ci sta proponendo delle risoluzioni ai temi e problematiche delle persone con disabilità. C'è un'associazione che oggi, che ha la rappresentanza europea, deve essere conosciuta, deve essere ed essere punto fermo, una pietra miliare della disabilità. Lo stanno capendo anche i politici, e questo io devo ringraziare il Presidente nazionale, che ha un continuo diuturno con tutte le forze politiche con cui sta allacciando dei rapporti importanti, e anche questa nostra presenza per questo tavolo tecnico all'interno dell'INPS sulla problematica della disabilità è molto importante. Cosa significa? Significa che ha dato un riconoscimento al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro presidente che si batte continuamente e insieme a tutto l'associazione a far presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una

0: disposizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola voce, la
1: crescita. Siamo tutti presenti, sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze. In particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di futuri adattamenti delle associazioni locali. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento della nostra associazione come associazione storica intemporale di categorie, quindi credo che sia stato proprio emblematica la sua presenza, il senso di appartenenza, la volontà di dare uno sviluppo concreto alle politiche legate al mondo della disabilità.

0: occupati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anic 24.
2: Ciao.

quindi diciamo diversa design.

0: accessibilità o per l'universal design.
1: Anmice 24.
0: La prima parte.

è, diciamo così, il anno di Giubileo, ma è anche vero che comunque chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione oltre che per una visita spirituale, ma anche per una visita, diciamo, che riguarda le nostre opere d'arte, che riguarda soprattutto i nostri musei. Quindi la prima

cognitive sensoriali per permettere a un pubblico sempre più vasto la piena partecipazione alla cultura. Quindi bisogna, e naturalmente stiamo subendo in questi anni una significativa trasformazione che è strettamente anche correlabile allo sviluppo tecnologico e alla mancata concezione del museo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, comincia a prendere conto un principio importante che riguarda proprio la possibilità, l'accessibilità, di promozione di diversità e sostenibilità. Per quanto riguarda l'Italia, tali principi sono individuati anche in conseguenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

senza ostacoli, senza strutture, alle strutture museali, ma anche la comunicazione e i cosiddetti servizi educativi. In Italia è ormai riscontrato nel corso del tempo un'estensione del concetto di accessibilità che va a riconoscere al museo in particolare la qualità di mezzo di inclusione sociale, individuata nelle potenzialità inclusive e naturalmente tutto questo viene definito come educazione al patrimonio. Di conseguenza sono state elaborate nuove modalità di accesso museale per il coinvolgimento attivo del pubblico e naturalmente sostenendo interventi orientati sì alla promozione dell'ingresso nelle istituzioni museali con l'abbattimento appunto come dicevo delle barriere architettoniche di tipo fisico, cognitivo, sensoriale e digitale, con un'offerta inoltre di specifiche prassi educative per favorire la fruizione delle opere al maggior numero di persone. Naturalmente il nostro patrimonio culturale è molto vasto, sappiamo bene che circa, anzi oltre il 70% del patrimonio mondiale risiede nel nostro paese, quindi i siti sono nel nostro paese e quindi bisogna così capire e comprendere che bisogna non solo individuare l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma bisogna anche costruire quelle e quindi naturalmente rendere percepibili quelle di natura percettiva e sensoriale. Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, ormai in Italia la normativa risale agli anni 70 del secolo scorso, soprattutto in particolar modo con riferimento alla legge 30 marzo 1918, che è la prima legge ad affrontare il problema e a prevederne l'eliminazione di edifici pubblici o aperti al pubblico

barriere architettoniche. Nel tempo è stata superata la considerazione della barriera architettonica solamente come ostacolo all'accesso agli edifici, ma normalmente si è allargato anche così ad una percezione anche più diversa rispetto soltanto alla struttura tecnica, alla struttura diciamo così strutturale. Percettive sensoriali e quindi a possibili diciamo così, indirizzi di orientamento, andando a diciamo così, discostare quelle

all'accessibilità in vari aspetti, vediamo che

cade in piena partecipazione, ma una protesta che è anche forte, cioè un punto integrale tra vari attori che ci sono così, che fanno parte di questo processo, e quindi la necessità di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio.

oggi abbiamo fatto una piccola riflessione sull'accessibilità museale, ma il nostro interattivo non si vuole occupare di chi prende l'accessibilità, a fine di trasporto, al museo,

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.annvic24.it. Annvic24.
1: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradossi.

0: sulle quali potranno essere i livelli per i
1: Anamice 24.
0: Diciamo sì, che potranno manifestarsi e quali ammettere il fatto che le criticità le abbiamo già evidenziate nella puntata precedente, ma oggi andiamo a fare un'analisi un po' più approfondita di tutta la questione per quanto riguarda l'equatore, subito dopo la sigla.

domande di questo nuovo appuntamento di Amici in Forma. Certamente la nostra attenzione in questi giorni non può che orientarsi su questa sperimentazione che è partita in 9 province e non può non avere una valenza prettamente politica. Noi siamo convinti, ed eravamo convinti, che le procedure bisognavano di un ammodernamento. Siamo e abbiamo sostenuto questa riforma perché questa riforma andava in quella direzione. E ancora oggi noi siamo convinti che lo spirito iniziale della riforma e lo spirito con cui la manifestazione, la riforma si è manifestata, certamente era qualcosa di positivo, qualcosa di significativo. Ahimè, però, purtroppo poi nel fatto proprio pratico, e forse anche nell'aspetto più semplicistico della praticità delle procedure, purtroppo ci si è persi, ahimè, un bicchiere d'acqua. Abbiamo perso quel contatto con la popolazione. Noi l'avevamo rappresentato all'autorità politica, l'avevamo rappresentato anche a tutte quelle istituzioni che dovevano partecipare a questo processo. Non siamo stati ascoltati. Ahimè, ancora una volta dobbiamo lamentare questa mancanza di attenzione alle nostre riflessioni su questa. Oggi purtroppo il processo, dobbiamo partire dal presupposto che il processo fino e dove ancora esiste il vecchio processo, questo processo tra le mille difficoltà che possiamo oggi raccontare, tra le mille difficoltà che oggi possiamo evidenziare, tra le mille criticità che tutti conoscono, quel sistema certo modo ha retto all'onda d'urto su tutto il territorio nazionale e quindi seppur con tante criticità, seppur con qualche mancanza in ambito territoriale, seppur con una diversità fra quei territori dove mi era istituto a svolgere la funzione di accertatore unico e le regioni attraverso le aziende sanitarie territoriali, che quel sistema bene o male tra le mille difficoltà è riuscito a reggere. Poi si è deciso di passare al nuovo sistema, benissimo, un nuovo sistema che c'è stato, che era necessario, ma che certamente doveva avere una gradualità e doveva avere però anche una sinergia tra le varie istituzioni perché tutti partecipassero al processo e sintonizzassero.

hanno lavorato al museo e questo è stato il secondo problema è che purtroppo si è voluto sviluppare un sistema che aveva necessità di alcuni passaggi che dovevano essere graduali e passaggi che dovevano essere fondamentali nell'espletamento del servizio. Chiudere con un click o aprire con un click dall'oggi al domani una procedura che nella sua complessità è abbastanza importante e significativa, o nella sua, meglio ancora, nella sua, diciamo così, formalizzazione, nella sua realizzazione, queste procedure sono abbastanza complesse, ha portato, diciamo così, ad un taglio informatico innanzitutto, ad una complessità e ancorché la legge andava nella direzione della semplificazione, ahimè semplificazione non è stata, perché per redigere il certificato introduttivo, che ha una funzione importantissima, occorre tantissimo

la stessa diciamo, se firma digitale che è imposta al medico certificatore, ancorché il medico certificatore è un medico profilato già dall'istituto e che può accedere a quella piattaforma soltanto con delle password.

che il certificato medico introduttivo che presenta anche degli aspetti di natura amministrativa ha bisogno poi dopo di un foglio notizie che il cittadino deve inviare all'INPS o che l'INPS poi chiederà. La stessa formulazione dell'accertamento che prevede l'obbligatorietà di un ulteriore documento che risponde di esercizio sociale, ed è il cosiddetto, diciamo così, questionario BOLAS, è quello anche quello porterà via molto tempo. E quindi che cosa succederà? Che o il medico certificatore non lo realizzerà e quindi poi sarà la commissione a doverlo realizzare quando il cittadino si presenterà a visita o sarà sottoposto a visita, e anche in quella circostanza i tempi di realizzazione di un accertamento sanitario saranno molto lunghi. E quindi non si potranno più visitare una commissione che dovrà avere un numero limitato di cittadini da sottoporre ad accertamento, quindi questo porterà ad un allungamento delle liste d'attesa, dei tempi di realizzazione delle liste. Di fronte a tutto questo, quelle che erano le promesse oggi purtroppo stanno cadendo tutte, e quindi quel sistema che doveva essere aggiornato, doveva essere sì modificato, che doveva essere attualizzato all'esigenza di oggi, ahimè purtroppo è stato fatto ed è stato realizzato in modo tale che tutto questo non si sta manifestando. Certo,

0: quel tempo correrà per una serie di attori e rappresentanti delle varie associazioni del linguaggio.
1: There was a boy I used to be. I guess that he was cold.

0: Napoli in questa giornata,
1: la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila, www.anvic24.it.
0: La sede di Napoli, che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Anvic, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico Aldo Primi. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastrogiovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante, alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Primi, alla presenza della famiglia di Aldo Primi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che in passato si è certamente elevata, si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo fatto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Anvic, alla presenza anche della federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo, noi, come ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfidare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Anvic, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo,

diventato una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Fini, che ha lasciato in tante persone, ed in me in particolare, un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa serie che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, potete arricchirsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale ANMIC dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie al presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per lui. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale,

felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'AMIC hanno accolto con molto piacere il fatto che questa serie venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui, insomma, veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto